firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone non sento chiusure e non...

0: una stroppa. Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele
1: 2024.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2009,

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

città dell'Iran, e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in compassatella, che pure a rumini che da fa guerra. Ma si entra!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare.

0: te muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: 5 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Cari amici, bentornati, le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il Toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità, mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro, anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro, possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo. C'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara. Questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante. L'amore e i chiarimenti non mancano. È importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno

0: fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli e stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Vamos a la playa.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
7: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
8: Come vuoi.
7: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
9: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
10: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
11: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
12: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
13: Acquista i biglietti.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Spot. Nuova Sigil Auto presenta:
4: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 7:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, buon venerdì 24 luglio, siamo quasi al weekend, balliamo.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Good morning.
4: One, two, dai.
3: 1, 2, 3.
2: Contiamo e cantiamo e perché no, magari anche cerchiamo di muovere un pochino le gambe da sotto le coperte. Qualcuno è già uscito di casa, si sta recando al lavoro. Sono Enrico, siamo insieme 3 ore anche in questo venerdì. Vi offro il primo disco di oggi. È ritmato, quindi ci sveglia bene. Carmela Cioffi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne f***?

E insomma, Cioffi ci racconta di questa Carmela, le sue storie che sembrano estive, no? Di quando magari da single ti diverti a fare un pochino le bizze, un pochino di guai. Benvenuti, buongiorno da Radio Latte Miele, venerdì 24 luglio, per quanto mi riguarda è l'ultimo giorno di quest'anno in cui svegliarvi. Vi chiedo scusa per questa invasione, ma o faccio così oppure non vi svegliate. Qui c'è da parlare di tante cose, fino alle 10. Intanto vi chiedo, come ogni giorno in queste settimane, come state attraverso il nostro gioco Emoji Come Stai. Basta uno sticker, un emoticon per farmi capire il vostro umore di questo momento e la qualità del sonno di questa notte. 335 787 1910.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot.
5: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
6: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
5: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
6: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Viaggio Antonacci con Giulia, l'ultima canzone su Radio Latte e Miele. Allora, buon venerdì 24 luglio, ci siamo riusciti. Siamo arrivati alla fine, a portare a termine anche questa settimana, la quarta settimana insieme in questo luglio, in cui il palinsesto estivo di Radio Latte e Miele vi fa compagnia. Noi siamo dalle 7 alle 10 insieme oggi, a proposito di giovani, no? Perché c'è Giulia che è giovane, Viaggio Antonacci che non è chiaramente vecchio ma è meno giovane, e insomma parliamo proprio di un qualcosa che può riguardare proprio i nostri adolescenti, ventenni, perché si parla oggi, almeno nella prima ora abbondante, di leva militare. Esce nelle sale il Salvate il soldato Ryan, un film bellissimo e di cui parleremo tra poco, e la domanda del giorno è: ma voi rimettereste la leva militare al giorno d'oggi oppure è anacronistica? Spesso si dice, questi giovani, sempre a criticare i giovani, noi vecchi, perché è sempre stato così, ragazzi, sempre stato così. Questi giovani avrebbero bisogno della leva militare. Voi come la pensate? 335-787-1910. Intanto vi offro un bellissimo canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni nel mattino giallo di Radio Latte e Miele. Buon venerdì 24 luglio, buona trolley o valigia chiusa per qualcuno che sta per partire. In questa quarta settimana di luglio che stiamo finendo insieme, oggi nella storia esce il 24 luglio del 1998, diretto da Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, capolavoro del cinema di guerra. La trama segue il capitano Miller, che ovviamente è Tom Hanks, come sappiamo, e la sua squadra inviati dietro le linee nemiche dopo lo sbarco in Normandia per rintracciare James Ryan, che è l'ultimo di quattro fratelli ancora in vita. Celebri per i primi 20 minuti che ricostruiscono lo sbarco a Omaha Beach con un realismo crudo e senza nessun filtro, questa fu la scelta di Spielberg. È un film che riflette sul valore della vita umana e sul peso del sacrificio. È stato vincitore di 5 premi Oscar e resta un'opera monumentale e commovente. Portandolo ai giorni nostri, vi risottopongo la domanda: voi rimettereste la leva obbligatoria in relazione spesso a alcuni giovani che non riescono a trovare la propria strada? Sfogatevi, dite il vostro pensiero. 335 787 1910.

0: 1978 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Pronti ad affrontare il primo viaggio nel tempo? Buon venerdì a tutti, buongiorno, benvenuti su Radio Latte e Miele. Scaviamo negli anni 70, troviamo Julio Iglesias con Pensami e poi Giulia, Gianni Togni, era il 1984.

0: Carissime Giulie all'ascolto, dovete sapere che questo viaggio nel tempo, spalla a spalla, ha toccato gli anni 80 con una persona, un cantante, Gianni Togni, che oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri da noi di Radio Latte e Miele, nato il 24 luglio del 1956, uno dei cantautori più raffinati della musica leggera italiana che raggiunse l'apice del successo proprio negli anni 80, con questa Giulia e soprattutto con La Splendida Luna. Ancora auguri, sbarchiamo ora negli anni 90, lo facciamo con Ligabue, leggermente cantabile, questa piccola stella senza cielo.
1: Cosa ci

0: dal 1990, Piccola stella senza cielo. Da quel giorno un successo dietro l'altro, infilati, tac tac tac, Ligabue, stadio dopo stadio, anno dopo anno. E questa è Radio Latte e Miele, che va a riscoprire i grandi, enormi successi del passato attraverso i nostri viaggi nel tempo. Buon venerdì a tutti, siamo entrati nel nostro weekend. E stavamo parlando e omaggiando un film che esce oggi nelle sale, storicamente, Salvate il soldato Ryan. Un film che è ambientato nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dal drammatico sbarco in Normandia, il famoso D-Day. La storia vera che lo ha ispirato riguarda la famiglia Nyland. Nel 1944 l'esercito americano credette che 3 dei 4 fratelli Nyland fossero caduti in combattimento. Per evitare che la famiglia perdesse tutti i figli, l'ultimo superstite, Frederick Fritz Nyland, fu rintracciato e rispedito a casa negli Stati Uniti. A differenza del film, però, non ci fu una sanguinosa missione di soccorso dietro le linee nemiche. Fritz fu rintracciato da un cappellano militare e inoltre la realtà riservò un lieto fine improvviso, cioè un fratello si scoprì poi essere vivo e prigioniero in Asia. Quindi naturalmente Spielberg ha voluto un attimino anche mettere il, come dire, un sigillo, no, di narrazione un pochino diversa rispetto alla realtà. Domanda del giorno: rimettereste la leva militare per i giovani di oggi? Sì o no? E anche perché? 335 787 1910.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Incanto dal 2015, questa è Radio Latte Miele. È bello scoprire con il passare dei minuti ogni giorno alcune perle della musica italiana che magari non ascoltate da un po'. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10 e oggi in questo inizio di mattinata stiamo parlando di leva militare. Io vi ho chiesto, ma la rimettereste per i giovani di oggi oppure no? Cerchiamo anche di capire perché la pensate così. E i messaggi sono arrivati, siete tantissimi anche questa mattina. È favorevole Marco da Verona? Ciao ragazzi, secondo me sì, la rimetterei subito, non per la guerra, mi dice, ma per insegnare un po' di disciplina e rispetto. Oggi molti ragazzi sono viziati. Fare qualche mese fuori casa e rifarsi il letto gli farebbe solo bene. Giuseppe da Lecce, un saluto dal Salento, io dico sì, ma in versione aggiornata. Leva militare, cioè smart working, Giuseppe, in che senso? Allora mi dice, leva militare o civile obbligatoria. 6 mesi per imparare la solidarietà, il primo soccorso e come aiutare gli altri nelle emergenze. Sarebbe utilissima. Saluto anche Matteo da Bologna. Ciao ragazzi, ma scherziamo? Assolutamente no. Un esercito moderno ha bisogno di professionisti super addestrati, non di ragazzi costretti a stare lì a fare la guardia ad un piazzale deserto per un anno. Dai dai, scatenatevi, mi piace questo argomento. 335 787 1910. Rimettereste o no? E perché la leva militare?

Siamo in coda alla prima ora di oggi. Buon venerdì 24 luglio da Radio Latte e Miele, mi raccomando. Portateci in vacanza con voi scaricando la nostra applicazione gialla. Ovunque voi andiate. C'è Paolo Fox adesso.

0: 7:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Cari amici, bentornati. Le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità, mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro, anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro, possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti. Anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli e stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta ben avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

nel nostro mattino giallo di Radio Latte e Miele, Trigno con Ermal Meta, la loro irrecuperabile. Il main theme, vabbè dai, il tema di base, il tema principale di oggi è quello della leva militare. Poi abbandoneremo questo argomento, parleremo anche di altro. E la leva militare in Italia nacque proprio con il Regno d'Italia 1861, ereditando il modello piemontese. La chiamata obbligatoria fu fondamentale per unificare culturalmente il paese e formare l'esercito per i grandi conflitti mondiali. L'articolo 52 della Costituzione nel 47 consacrò poi il sacro dovere della difesa della patria. Nel 72 venne poi introdotta la storica svolta dell'obiezione di coscienza, che consentiva il servizio civile alternativo. Con la legge Martino del 2004 sotto il governo Berlusconi, dal 1 giugno del 2005 la leva obbligatoria è stata ufficialmente sospesa. Arriva Achille Lauro, La città degli angeli. Angeli.

0: La città degli angeli con Achille Lauro, il nostro mattino di Radio Latte e Miele. Buon venerdì a tutti, buon 24 luglio e bentornati sulle nostre frequenze gialle. Buongiorno a chi ha aperto gli occhi adesso. Alle 7 abbiamo iniziato a parlare oggi di leva militare in relazione ai giovani. Saluto tutti quelli che stanno dicendo la loro opinione circa il reinserimento della stessa. Tra l'altro è di queste ore proprio l'imputabilità che cambia per quanto riguarda i minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica proprio le regole in merito ai minori tra i 14 e i 18 anni, introducendo la presunzione di capacità di intendere e di volere. La Premier Giorgia Meloni ha rivendicato la norma, sottolineando che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Questo è un virgolettato. Ha affermato che la misura mira a contrastare la criminalità giovanile e a punire chi pensa di essere intoccabile. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha precisato che non si abbassa l'età né si inaspriscono le pene, ma si inverte l'onere della prova, e questa misura naturalmente ha scatenato immediate e dure critiche da parte delle forze d'opposizione.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa? Oh, po, po, po, po.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Di questo secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme non vorrei spoilerare troppo. Vi dico solo che la prima è una delle canzoni meno capite della storia della musica italiana. C'è il pescatore, Fabrizio De André, con la PFM dal 79.

0: L'enorme zucchero con Donne 1985, presentato questo brano al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, uno dei brani più iconici della musica italiana che abbiamo ritrovato nel nostro secondo viaggio nel tempo di oggi, venerdì 24 luglio, nel mattino giallo di Radio Latte Miele. Nonostante il deludente penultimo posto nella classifica della gara, questa canzone ha conquistato immediatamente le radio e il grande pubblico, rimanendo un successo. Senza tempo, c'è il professor Vecchioni, Voglio una donna dal 92.
1: Una

0: Ed eccoli qui gli anni 90 con il professor Roberto Vecchioni. Voglio una donna era il 1992. Grande decennio, straordinario decennio trovato nel nostro viaggio nel tempo. Buon venerdì, buon quasi weekend. Buongiorno a chi si è svegliato adesso. Stiamo per esaurire il nostro primo argomento di oggi. Abbiamo parlato di leva militare proprio basandoci sull'uscita nelle sale. Era il 1998 di Salvate il soldato Ryan. Vi state scatenando, saluto Adelina da Ronco di Adige, favorevole perché magari apprezzerebbero di più il dono della vita ai nostri amati giovani. Giuseppe anche, favorevole, ricorda con piacere il suo servizio militare, ha conosciuto migliaia di ragazzi, mi dice. Invece Luciano è particolare perché vive da 34 anni tra le divise, ma è contrario perché sostiene che l'educazione e il rispetto si imparano in famiglia. Abbiamo anche un audio, sentiamo.
1: Comunque, ciao, sì, Ale. Favorevole alla leva militare, magari sì. Se qualche ragazzo va lì che è un po' dormiente, gli danno una sveglia, e se un ragazzo è troppo sveglio gli danno una calmata,
0: un equilibrio.
1: Quindi,
0: ecco,
1: sì, io sarei favorevole a reintrodurre la leva militare obbligatoria. Ci sarebbe un po' più di rispetto e disciplina intorno a noi. Ciao.
0: Sì, questo può essere un tema da trattare, perché ovviamente bisogna anche trovare un equilibrio tra le persone che magari maturano dopo e i ragazzi un pochino più esuberanti. Ancora buongiorno da Radio Latte e Miele, sono Enrico, siamo insieme ancora per un'oretta abbondante.

0: L'olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Nuova Sigil Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Natale dal Sanremo del 2018, una vita in vacanza, e questa è una frase che ci ritroviamo ogni volta che arriva l'estate a fare le ferie a ridirci fra di noi, o magari a scriverlo sui social: che bella sarebbe una vita in vacanza. Ma noi uomini moderni ci annoieremmo anche di quello, perché non ci sta bene mai nulla. Io vi risolvo però un problema: vi porto con noi di Radio Latte e Miele al concerto di Toni Pitoni, Ippodromo SNAI San Siro, del venerdì 4 settembre alle ore 20:30. Uno degli artisti più in voga, talentuosi e provocatori del panorama della musica italiana. Volete venire con noi quel giorno a Milano all'Ippodromo? Scrivete Toni Pitoni al 335-787-1910 e noi regaliamo due biglietti omaggio al più veloce. Vi ricordo il giorno: è venerdì 4 settembre alle 8:30 di sera all'Ippodromo SNAI di San Siro. Al nostro numero, smartphone in mano, scrivete Toni Pitoni.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Edoardo Bennato, ogni settimana il suo nuovo lavoro. Abbiamo festeggiato ieri i suoi 80 anni. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buongiorno. Abbiamo aperto gli occhi insieme alle 7. Sono Enrico, ancora un'oretta insieme in questo venerdì 24 luglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere.

0: la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
2: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
1: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
2: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
3: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
4: andiamo? Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
5: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: festa!
1: Viva la vasca, Benge Fede con Alex Britti, successo clamoroso del 2000. Tondo tondo, era un grande disco quello. Lì dentro c'era sia la vasca che Una su un milione, ma anche Sono contento, una canzone bellissima che si chiama Milano, di quando Alex Britti viveva proprio verso Parco Sempione, si mise su una panchina a scrivere una canzone dedicata ad una città che o la ami o la odi, non puoi stare a metà, e spesso chi va via da Milano poi in realtà un po' di nostalgia dentro ce l'ha. La vasca, leggevo, che praticamente è odiata dal 90% delle persone che la possiede a casa, perché il bagno non te lo fai spesso, te lo farai forse una volta l'anno, la doccia è scomoda e quindi molti tolgono la vasca e fanno la doccia, la costruiscono. Fra pochissimo noi andiamo in Cina, più precisamente in una palestra della Cina, che dice: allora, vuoi vincere una macchina di lusso? Devi perdere tot chili in tot mesi. Ne parliamo tra poco. Nel frattempo c'è Safe che ci parla d'amore.

0: Parlar d'amore.
1: L'ultima di Safe si chiama Parlar d'amore, è l'ultimo lavoro del 2026. Buon venerdì 24 luglio da Radio Latte e Miele, buona estate a chi è in vacanza, buon lavoro a chi è dentro quattro mura nei propri uffici, ma tanto prima o poi arriverà per tutti il momento di andare a fare belle passeggiate in montagna oppure al mare o dove volete voi. Noi ce ne andiamo in Cina perché una palestra ha veramente creato uno scompiglio sul web che non avete idea. Siamo nella provincia di Shandong ed ha lanciato questa sfida scioccante per farsi pubblicità. Regalerà una Porsche a chiunque riesca a perdere 50 kg in soli 3 mesi. Per partecipare occorre iscriversi a un bootcamp intensivo, pagando tra l'altro anche $1,400, che coprono il vitto, l'alloggio e tutti gli allenamenti. Ma questa iniziativa ha scatenato ovviamente fortissime polemiche e preoccupazioni soprattutto tra i medici, perché perdere una media di oltre mezzo chilo al giorno per 90 giorni, dicono, è un obiettivo fisicamente impossibile e potenzialmente fatale per la salute, perché giustamente si rischia di causare un'insufficienza d'organo. Molti utenti sul web hanno quindi liquidato l'offerta come una spregiudicata e io aggiungerei anche pericolosissima manovra di marketing.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio, le notizie della Sicilia. In apertura la mappa di tutte le 64 spiagge inquinate in Sicilia sono già disponibili sul web. Playa ed Aci Trezza, analisi fatte in un punto non precisato. A rischio in Sicilia non ci sono solo le aree indicate da Goletta Verde e di Lega Ambiente. L'esperto dice basterebbe scaricare più a largo come previsto dalla normativa. E tra i 16 casi critici nell'isola, 3 riguardano da vicino Catania. Il primo è la foce del canale Arci alla Playa, sul quale si sono susseguiti da inizio estate allarmi sul potenziale inquinamento, poi puntualmente smentiti dai dati ufficiali di ASP e Sidra, poi la foce del torrente Macchia e Sant'Anna di Riposto e soprattutto il lungomare Galatea di Aci Trezza. Questo, secondo Lega Ambiente, risulta fortemente inquinato ininterrottamente dal 2020. Vertenza Pfizer rinviata a settembre, ministro Urso dice ora soluzione industriale. La regione e i sindacati chiedono il ritiro della procedura e un piano d'azione condiviso per salvare 330 posti di lavoro. I rappresentanti sindacali sottolineano che la vertenza rimane tutta da definire, dato il rinvio della discussione al 24 settembre. Per Carmelo Giuffrida dell'UGL Chimici, la riunione si è chiusa al momento con una sostanziale sospensione dell'intera discussione, mentre a Catania e Roma i lavoratori manifestavano il loro assoluto diniego ai licenziamenti annunciati. La riunione romana, però prodotto, ha sottolineato in parte i risultati sperati per una soluzione industriale. Presentati nel Calatino il nuovo pronto soccorso del Gravina, l'ospedale di comunità e le nuove case della comunità di Ramacca e Scordia. Intitolato al senatore Francesco Parisi, l'ospedale di comunità di Caltagirone, una giornata dedicata al rafforzamento della rete ospedaliera e della sanità territoriale. Ascoltiamo il vicepresidente della regione siciliana, Luca San Martino, intervenuto alla consegna dell'ospedale di comunità di Caltagirone.
4: Ma è un percorso virtuoso che l'ASP di Catania ha messo in campo insieme alle altre aziende siciliane di programmazione dei fondi comunitari, ma soprattutto dei fondi sanitari. Oggi inauguriamo un ospedale di comunità insieme a tanti altri che la governance dell'ASP di Catania è riuscita a mettere a terra in questi mesi per aumentare i servizi al cittadino, per dare garanzia del servizio pubblico, ma soprattutto per dare un messaggio. Oggi qui a Caltagirone Girone. Anche le aree interne vengono guardate con gli occhi attenti di un governo e dei propri amministratori che sanno che proprio in questi luoghi c'è bisogno di maggiori servizi e maggiori attenzioni. E poi un pensiero è stato rivolto con grande gratitudine a un grande uomo che è stato Francesco Parisi, che ha costruito nella sua carriera politica non soltanto le politiche di comunità, ma da assessore regionale agli enti locali è stato in grado di riformare quello che è stato uno dei settori più cardini e più importanti del nostro territorio, quello dei servizi sociali. Lui da assessore regionale, da uomo del Calatino, ha costruito tanti anni fa con visione e con passione quello che oggi è una realtà, non soltanto l'ospedale di Gravina di Caltagirone, ma tutto ciò che intorno dà servizi ai cittadini. E oggi ricordarlo intitolando questa ospedale di comunità alla sua storia, ma soprattutto a quello che ha fatto, vuol dire riconoscere dopo tanti anni un impegno del territorio, ma un impegno rivolto sempre ai cittadini.
3: Cambiamo decisamente argomento. Da Casaboli al Parco delle Madonie, bilancio di una giornata di fuoco, oltre 300 incendi spenti in Sicilia. Sono state 344 le segnalazioni giunte alla sala operativa unificata della regione, visitata anche dal presidente Schifani. Lo stesso ha detto nell'occasione: non abbasseremo la guardia. Nel palermitano, tra i roghi più critici, quello di Alimena. A proposito di incendi, siamo a Palermo, Borgo Nuovo, quartieri in allarme per circa 3 ore. Un rogo è scoppiato in via Modica in piena notte ed è stato domato dopo un lungo intervento dai vigili del fuoco. Ansia tra i residenti, molti dei quali sono rimasti senza elettricità. Spostiamoci nella parte orientale della Sicilia, sempre a proposito di incendi devastanti. Situazione preoccupante anche nel catanese, emergenza incendi, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia etnea. Le criticità maggiori hanno interessato la zona sud del capoluogo etneo e i territori dei comuni di Castiglione di Sicilia, Belpasso e Mister Bianco. Operazione della Guardia di Finanza, droga tra Catania, Calabria e Malta, altri 6 arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Il provvedimento si inserisce nel filone investigativo che lo scorso 12 giugno, ricordiamo, aveva già portato all'arresto di 15 soggetti per traffico di droga. A Palermo, irruzione al bar Matranga di Viale del Fante. I ladri forzano la serratura e portano via la cassa automatica. Almeno 2 malviventi si sono introdotti nel locale, da quantificare il bottino che, da una prima analisi, sarebbe superiore ai 10.000 euro. Concludiamo il nostro GR con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Cresce l'attesa per la prima edizione del CFSF, Cinema Film and Series, in programma dal 27 al 31 luglio a Castellammare del Golfo. Il festival, prodotto da Vinias Production con la direzione artistica di Anna Maria Laimo e Antonio Enea, svela un nuovo blocco di grandi ospiti. Al ricco cartellone si aggiungono volti amatissimi del piccolo e grande schermo, come Iva Zanicchi e Anna Falchi, accanto a Francesco Bozzi, Paride Benassai, Anna Andrea Vitrano, I Soldi Spicci, Alessandro Ben Ci Venga, Irene Cocco, Giacomo Scarpelli, Victor Van Vugt, Cenk Permeti, Michael Kotaski, Radoslav Migurski, Tagera Suiberg e Fatmir Mura. I nuovi nomi arricchiscono un parterre già d'eccezione che comprende tra gli altri Donatella Finocchiaro, Sergio Friscia, Daniele Cipri, Giusy Buscemi, Tony Sperandeo ed Eva Enger. 5 giorni di cinema, serie TV, musica, masterclass e formazione per leggere la Sicilia, nuovo polo d'eccellenza del racconto audiovisivo internazionale. Ed è tutto con la parte dedicata agli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
5: Tutto il giorno su Radio Latte e Miele rendiamo omaggio alla musica italiana. A metà di ogni ora parte il nostro viaggio nel tempo. Si inizia dal 73, Claudio Baglioni, Io me ne andrei, e poi gli anni 80 affidati ad Eros Ramazzotti, Terra promessa.

0: Come non pensare al finale di Vacanze in America, questa terra promessa 1984, Eros Ramazzotti ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Buon venerdì 24 luglio a tutti voi, questa è l'estate fantastica di Radio Latte e Miele. Ogni giorno noi a metà di ogni ora cerchiamo di celebrare la musica italiana con i grandi cantanti e cantautori della nostra storia. Ne troviamo uno abbastanza grande, direi enorme. C'è Vasco dal 1998. Quanti anni hai?
1: Quanti anni hai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: quanti anni hai, caro Vasco? Ne dimostri sicuramente meno. E questo è grazie al rock, grazie alla tua musica. Questo era l'album del 1998, il dodicesimo della sua carriera. Si chiamava Canzoni per me. Straordinario, ricordo di averlo praticamente rovinato. C'era di tutto dentro: Il mattino, Luna per te, Io no, questa bellissima, Quanti anni hai, era la quarta traccia, Laura, La favola antica, Idea 77, tra l'altro scritta con Gaetano Curreri, e poi Rewind, che ha fatto ballare e cantare migliaia e migliaia di persone. Abbiamo accennato prima a questa provocatoria palestra cinese che offre una Porsche in regalo a chi perde in 3 mesi 50 kg. È chiaramente una provocazione di marketing, non provate a farlo perché è pericolosissimo. Gli esperti concordano su questo e ti dicono: guarda, un dimagrimento sano e duraturo richiede una gradualità importante. La raccomandazione medica è di perdere tra il mezzo chilo e il chilo alla settimana, quindi stiamo parlando tra i 2 e i 4 kg al mese. Ritmi più rapidi bruciano massa muscolare e liquidi, accelerando il famigerato effetto yo-yo. Di base, perdi 10 kg in un mese, ti dicono gli esperti, li riprendi subito, quindi abbi pazienza, devi avere equilibrio e cadenza regolare. Per non riprendere i chili persi, la chiave non sono solo le diete drastiche, ma un cambio di stile di vita permanente, cioè bisogna seguire un'alimentazione bilanciata, la dieta mediterranea, favolosa, italica, è sicuramente la chiave migliore, con un leggero deficit calorico, abbinandola a una regolarità fisica importante che unisca sia il cardio che il potenziamento muscolare. Infine, importantissimo, io ne sono testimone purtroppo, il dormire bene e gestire lo stress stabilizzano gli ormoni della fame, garantendo risultati stabili nel tempo. Quindi abbiate pazienza.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Nuova Sigil Auto presenta:
9: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Negramaro, mentre tutto scorre il successo del 2005, Negramaro questa sera protagonisti a Riccione, sono in tour. Cifra stilistica riconoscibilissima, Giuliano Sangiorgi, sempre on fire, protagonista della nostra musica italiana. Siamo arrivati alla fine anche della terza ora, io vi auguro un'ottima giornata sulle frequenze di Radio Latte Miele, la vostra radio gialla che vi fa compagnia tutto il giorno, anche in questa estate torrida per alcuni aspetti, in alcune regioni del sud, leggermente più fresca, devo dire, in questa settimana al nord. Abbiamo parlato di tante cose oggi, ci siamo soffermati sulla leva militare, sì o no da rimettere per i giovani, avete detto la vostra. Io vi ringrazio perché avete partecipato veramente in tantissimi. Tra poco qualche consiglio e poi entra in studio Matilde Brizzi. Per quanto mi riguarda, domani ci facciamo compagnia anche nel weekend, dalle 10 alle 13. Ciao!

0: 10 e 1.
1: Anche questo venerdì c'è il solito cambio della guardia. Cara
2: sì,
1: Matilde,
2: giro di boa.
1: Buon fine settimana.
2: Buongiorno.
1: Buone vacanze quasi.
2: Quasi, meno due per me, meno sì. Uno per te.
1: È vero, sì, okay. sì, perché ci sentiamo tu. Vabbè, hai queste tre ore oggi.
2: Sì.
1: Io saluto domani, tu domenica.
2: E io domenica. Senti Harry, per ultima puntata io ho pensato di portare qualcosa di speciale.
1: Il flauto
2: ti mancava?
1: No, hai fatto bene, dai, deliziami.
2: Ti delizio con un indizio che ovviamente vale per tutti i nostri ascoltatori.
1: Vai.
2: Una canzone che arriverà per gli anni 70.
1: Vai.
2: Cercherò di profanarla così.
1: Sì. L'ho indovinata. La indovino con 7.
2: Non lo dire, no. Non lo dire Enrico, tu lavori con la musica, è troppo facile.
1: Nell'alto dei cieli?
2: Nell'alto dei cieli, 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Va bene, avete due orette per indovinarla.
1: Buon lavoro Mati.
2: A domani Harry, ci sentiamo domani, adesso arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Cari amici, bentornati, le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità, mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro, anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro, possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione.

0: Periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazioni entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli, stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

Ecco, grazie pinguini tattici nucleari che mi ricordate che ci sono almeno tre modi per chiedere scusa a tutti i nostri ascoltatori per aver suonato il flauto e profanato una delle grandi canzoni della musica italiana. Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Latte Miele, cerco di riprendermi con la perla, con delle parole non mie. Come faccio quando vado in tilt? Prendo in prestito delle parole di persone ben più sagge. Allora, l'almanacco ci dice che oggi, quindi il 24 luglio del 1802, nasce Alexandre Dumas, quindi un grande scrittore, quello dei Tre Moschettieri, quello del Conte di Montecristo. Come ci può ispirare per le nostre avventure di oggi? A tutti i mali ci sono due rimedi, uno è il tempo e l'altro è il silenzio.

0: Stato sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
11: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
12: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
11: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
12: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: I nostri marinai di terra preferiti, il Giova e Alfa su Radio Latte Miele con Buon Vento. È venerdì 24 luglio e tutti stiamo dando uno sguardo dentro alle nostre tasche del futuro, perché proprio ieri la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, ha pubblicato nel web, quindi un'immagine delle immagini che sono arrivate a tutti, i nuovi design, quindi le nuove grafiche per le nuove banconote che dovrebbero entrare in circolo ufficialmente a partire dal 2027. Poi, come è successo quando, vi ricordate, quando nel 2013 già il design era stato aggiornato con una nuova collezione Europa, anche le vecchie banconote resteranno valide, resteranno materia, moneta di scambio. Però insomma, si è fatto un grande sondaggio che ha coinvolto specialisti da un lato, ma anche 350.000 cittadini da tutta l'Europa, che ha chiesto: ma voi cosa vorreste vedere sulle vostre valute? Perché una valuta non è solo merce di scambio, deve anche rappresentare, non solo in questo caso, mi scusi regia, ho toccato il microfono e voi all'ascolto l'avete sentito, sono una smanettona, smanetto sempre per accompagnare le mie chiacchiere, dirigo l'orchestra, mi dicono spesso così, non solo deve rappresentare uno stato singolo, deve rappresentare l'Europa intera. Quindi sono stati presentati due serie di design per i due filoni tematici che sono arrivati in finale. Fino al 21 settembre tutti noi possiamo votare sul sito della BCE tra due grandi temi, grandi faccioni che possano rappresentare la cultura europea. Tra poco scopriamo quali sono le facce che sono state, i volti, i personaggi che sono stati scelti da Maria Callas a Leonardo da Vinci, oppure fiumi e uccelli, tutti simboli che possano rappresentare ovviamente comunicazione, connessione e cultura, ok? Prima però arriva il disco Latte Miele di questa settimana, un canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una colonna sonora che ogni settimana viene scelta da questa radio romantica, gialla, nostalgica e accompagna le vostre avventure e disavventure, esattamente come fanno i nostri magri o ricchi portafogli che cambieranno volto a partire dal prossimo anno per una nuova direttiva della BCE che ci sta già presentando i nuovi design tra cui noi cittadini europei possiamo scegliere proprio su www.bce.com. È un sito un pochino più complicato, ma non ve lo saprei ridire in modo più semplice. Ci sono due grandi filoni tematici, bisogna scegliere tra l'uno e l'altro, e poi tra questi due per ognuno di questi due filoni ci sono cinque alternative di design un pochino più moderni, design un pochino più retro, colori diversi, addirittura alcune serie sono in orizzontale come le nostre banconote odierne, ma c'è un'alternativa che le raffigura in senso verticale. Non sarebbe l'unico stato al mondo, è quello un pochino meno gradito fino adesso. Ma quali sono i volti che apparirebbero nel primo filone, quindi cultura europea, figure illustri che possano racchiudere la storia, la nostra storia secolare? Bene, nella banconota da 5 euro apparirebbe Maria Callas, quindi questo grande soprano di origine greca che però ha lavorato in Italia, ha lavorato negli Stati Uniti, simboleggerebbe le arti figurative. Nel retro vedremo tanti artisti di strada, quindi anche una dimensione comune e terrena delle arti performative. Non ci spostiamo di troppo perché per la banconota da 10 euro si celebra la musica. Chi si è scelto tra i grandi compositori? Il signor Ludwig van Beethoven. E nel retro della banconota apparirebbe un festival musicale con un coro di bambini e di giovani adulti. Attenzione, perché quelle invece con i fiumi e gli uccelli da un lato sembrano molto più fantasy, perché avremmo per la prima volta anche in Italia degli animali sulle nostre valute, dall'altro sarebbero molto più istituzionali perché raffigurerebbero per esempio la Corte Europea. Latte e miele.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Considerando anche i cori, nella prossima canzone le magiche paroline ti amo sono ripetute ben 72 volte, e quindi riparte il nostro viaggio nel tempo da quel love bombing del 1977 firmato Umberto Tozzi.

cose di letto. Gelosa cara, non poteva mancare l'elemento, l'ingrediente della gelosia all'interno di quell'album di Lucio Battisti datato 1980, chiamato, intitolato Una giornata uggiosa. Ancora buongiorno, è venerdì 24 luglio, ci stiamo preparando per il nostro prossimo voto. Non parliamo di politica, ma parliamo di un grande simbolo europeo, perché stiamo capendo cosa raffigureranno e tramite quali design e tramite quale tema le nuove banconote che saranno in circolo a partire dal 2027. Fino al 21 settembre possiamo votare innanzitutto tra due temi: o fiumi e uccelli, oppure quello che stavamo approfondendo, la cultura europea, rappresentata tramite sei volti importanti che possano racchiudere tutte le arti, tutte le tecniche europee, tramite delle figure illustri che tutti conosciamo. Era Maria Callas per la banconota da 5 euro, Beethoven per la banconota da 10 euro, arriva Marie Curie per la banconota da 20 euro, quindi grande chimica polacca che ha inventato, ha scoperto, quindi dato il nome al polonio, prima donna a ricevere, se non mi sbaglio, il premio Nobel per la chimica. Abbiamo uno scrittore, non poteva mancare uno scrittore, Miguel de Cervantes per la banconota da 50 euro, quindi ovviamente l'ideatore delle avventure del Don Chisciotte della Mancia. Arriviamo a una figura italiana, non poteva mancare Leonardo da Vinci, figura eclettica che possa quindi raffigurare sia le arti che le scienze, e finiamo con Bertha von Suttner. Sicuramente è il volto meno conosciuto, è una scrittrice austriaca, primo premio Nobel per la pace, secondo premio Nobel mai consegnato a una donna. Arrivano gli anni 90.

c'è chi forse voterebbe con delle nuove banconote, non dico europee, però italiane, o con il volto dell'Iga o con il volto di grandi calciatori. Io non seguo tanto il calcio, ma lo ringrazio perché ha ispirato, secondo me, uno dei testi più belli dell'Iga, Una vita da mediano, l'avete appena sentita qui su Radio Latte Miele. Abbiamo concluso il primo filone narrativo che possiamo scegliere e votare tramite un voto europeo, semplice click nel sito della BCE, della Banca Centrale Europea, il primo filone narrativo, cultura europea, grandi volti illustri della nostra storia, della nostra musica, grandi scrittori, da Cervantes ai premi Nobel a Beethoven, ok? E questo non ci stona, non è quasi niente di nuovo, a parte il divertimento di capire chi è stato selezionato. L'altro filone a me assomiglia un po' ad un mondo fantasy, perché sarebbe la prima volta che qualche cosa che non è un essere umano entrerebbe all'interno delle nostre banconote. Quindi mi sono chiesta, ma perché proprio i fiumi e gli uccelli? E ho capito che anche questo è stato un voto proposto ai cittadini europei e ai grandi esperti, e erano stati proposti tantissimi temi, tantissimi filoni narrativi, e in due avevano convinto di più. Quindi i fiumi come acque di vita e in Europa, e gli uccelli come simbolo di libertà, resilienza e ispirazione. Sono stati uniti quindi all'interno di un singolo tema. Non si distacca tanto da ciò che vediamo nelle nostre banconote attuali, che rappresentano i ponti o le grandi porte, quindi simboli di connessione, simboli di comunicazione. I fiumi, lo sapete, possono nascere in un paese e attraversare mezza Europa, se pensate al Danubio, e la stessa cosa fanno gli uccelli, che migrano, non hanno una natura stabile e quindi mettono in comunicazione l'Europa e il mondo intero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Nuova Sigilla Auto presenta:
5: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

era il 2012 su Radio Latte Miele, tre cose di Malika Ayane. Non si dice Ayane, si dice Ayane, si scrive con la Y tra le due A del cognome. Vi dico questo perché in tanti sbagliano, perché lo parliamo. Poi è arrivata a Sanremo e mi sono detta: Maki, dovresti imparare per bene il cognome di questa cantante, dato che la intervisterai. Ma poi per riportarci di nuovo in delle atmosfere esotiche come quelle a cui ci portano, a cui ci fanno pensare il suo cognome, perché se questa nuova tematica degli uccelli, che potrebbero essere i protagonisti, uccelli e fiumi, delle nostre nuove banconote europee ci sembra un po' fantasy, non è niente rispetto ad alcune banconote davvero in vigore e scambiate al mondo. Ho fatto una piccola ricerchetta di quelle che dal nostro punto di vista possono sembrare più bizzarre. Iniziamo dalle isole Cook. Sono tra le più esotiche al mondo quelle banconote, perché si rappresentano tartarughe, squali e donne che cavalcano gli squali. Tutto ha a che fare con delle leggende locali che, capite bene, sono diverse da quelle che potrebbero raccontare invece l'inizio, le origini delle civiltà europee. C'è molto molto più mare. Appaiono i draghi invece nelle banconote del Bhutan, i draghi, i re, i simboli buddisti. Questo ha a che fare, ho scoperto, con il nome bhutanese del paese, sarebbe Drukyul, quindi la terra del drago e del tuono, assolutamente normale per i cittadini del Bhutan. Un'altra chicca stilistica sono le nuove banconote norvegesi. Se vi potessi ispirare una sola ricerca Google questa mattina, hanno delle tematiche molto molto moderne, ok, però sono incredibilmente pixelate. I pixel che vanno a comporre il disegno delle banconote norvegesi sono molto grandi, perché si vuole ricordare la tradizione antica, ma soprattutto il lancio verso l'innovazione che caratterizza ovviamente tutti gli stati del nord. Quindi io credo che, per quanto riguarda il voto italiano, potrebbero vincere i grandi volti della cultura europea, ma qualora vincessero gli uccelli e i fiumi europei, almeno avremmo una grande occasione, quella di colmare una delle più grandi lacune italiane, quella geografica.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Questo ragazzo che ci fa ballare da un paio di anni, Samurai J con Flamenco Paranoia, apre la nostra seconda ora insieme. Quando andavo a ballare io, quando cominciavo ad andare a ballare io, invece in discoteca suonava questo. La riconoscete? Ricochet, you take your aim. Dai, cominciamo a finire la voce per colpa di latte e miele. Su, su.

0: dicono dalla regia la canzone dance più bella di tutti i tempi, sia e David Guetta, un grandissimo DJ internazionale che ha deciso di approdare anche in Italia per concludere l'estate al meglio. Vi aspetta domenica 6 settembre in quel di Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, e noi di Radio Latte Miele possiamo farvi ricevere in omaggio una coppia di biglietti se vi va di andarlo a cantare e ballare. Basterà scriverci o mandarci un vocale con scritto David Guetta oppure Tunes Tunes Tunes al 335-787-1910.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€, i dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€ e acquistando 3 prodotti Mentadent il meno caro è in omaggio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del

0: tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Bam bam, bambina.
1: Quella bambina di Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Venerdì 24 luglio arriva una notizia per gli amici o che vivono nella capitale, che lavorano nella capitale o che andranno a visitarla. Date le altissime temperature, l'assessorato alla cultura di Roma ha scelto di seguire l'esempio parigino. Ne avevamo parlato, era un'iniziativa iniziata a inizio estate, organizzata dai cinema indipendenti di Parigi, che offrivano proiezioni gratuite ai cittadini durante le ore più caldo. Siamo all'interno del panorama dei famosi e chiacchieratissimi rifugi climatici, che sono queste zone, queste aree pubbliche, questi servizi pubblici sparsi nelle città che da qualche tempo a questa parte, durante queste estati sempre più calde, ospitano le persone a titolo gratuito e in questo caso offrono loro anche dei servizi. Il progetto di Roma, cominciato ieri e che terminerà il 4 di agosto, che allora se il 1 di agosto è sabato, il 4 di agosto 1, 2, 3 sarà un martedì, si chiama Il Grande Freddo. Prende spunto da un grande cult del cinema, una commedia drammatica datata 1983, Il Grande Freddo per l'appunto, The Big Chill, diretta da Kasdan, e offrirà 11 cinema gratuiti a partire dalle 13, quindi anche in questo caso durante le ore più calde. Non c'è nemmeno bisogno di prenotarsi, basterà presentarsi. In genere ci sono delle priorità, si fanno entrare prima gli over 65, poi gli under 25, le donne incinte, i bambini, però insomma fino a esaurimento posti non solo si può stare al fresco, ma lo si può fare gratuitamente mentre ci si gusta e ci si ispira grazie a un bel film. Questa è un'iniziativa che parte da Parigi e arriva a Roma e speriamo che approdi anche in altre caldissime città italiane.

Loro sono Emma e Fabri Fibra con la loro canzone d'amore Antidroga su Radio Latte Miele. Continuiamo con una notizia per gli amici cinefili che però non abitano a Roma. Abbiamo appena parlato di questi nuovi cinema aperti e gratuiti per proiezioni durante le ore più calde. Ci spostiamo adesso a Venezia. Sono usciti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sono stati annunciati i film che saranno in gara alla prossima mostra del cinema di Venezia. Tra i grandi registi in lizza apparirà anche Luca Guadagnino, quindi regista di Suspiria, di Chiamami col tuo nome, The Challengers, è stato il suo ultimo successo, e ha colpito soprattutto il suo progetto perché c'è un piccolo dettaglio sul suo prossimo film che si chiamerà Joie de Vivre. La durata, 7 ore di film, quando si dice cortometraggio, scusate, quando si dice per l'appunto lungometraggio. È un film dedicato all'opera cinematografica del regista Bernardo Bertolucci, lo poteva quasi chiamare Bertolucci ed io, ci racconta il regista, e durerà per l'appunto 7 ore. Bertolucci qual è? È il grande regista del Conformista, dell'Ultimo Tango a Parigi, dell'Ultimo Imperatore, Oscar sia alla regia che alla sceneggiatura. Il direttore però artistico della mostra del cinema di Venezia ci tranquillizza e ci dice: vi assicuro che si rimane inchiodati allo schermo per 7 ore, e fare questo da parte di un regista è ovviamente un superpotere. Quindi tutti coloro che da oggi continuano a lamentarsi sulla durata dei film di Christopher Nolan,

0: raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli,
1: per pettegoli, per pettegoli.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Spot.
7: In collegamento della redazione regionale, Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio, le notizie dalla Sicilia. In apertura a Trapani, due ufficiali turchi morti per asfissia su una imbarcazione, nave sotto sequestro in porto, si trova ormeggiata al molo Ronciglio. A Trapani, la nave mercantile Amisos, battente bandiera maltese, l'imbarcazione è stata trasferita nello scalo trapanese dopo la morte di due ufficiali dell'equipaggio, entrambi di nazionalità turca. L'unità navale a disposizione della procura della capitaneria di porto al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia potuto avvenire all'interno del cargo mercantile ed individuare eventuali responsabilità. Riprendiamo l'argomento incendi in Sicilia. Sicilia in fiamme, la protezione civile lancia l'allarme dopo la giornata più drammatica dell'emergenza. 6 Canadair e 4 elicotteri in azione sui fronti più gravi. Dalla protezione civile dicono non è più solo lotta agli incendi, serve una risposta di ordine pubblico. L'apice degli eventi è stata la giornata del 22 luglio con 350 eventi incendiari, di cui 10 maggiori per i quali è stato necessario l'intervento aereo. E adesso una buona notizia, giunge in redazione, ce ne siamo occupati nelle passate edizioni, parliamo del convitto IMSS di Caltagirone. Salvati i posti di lavoro e garantita la continuità dei servizi, attività temporaneamente trasferite a Villasturzo in attesa dei lavori. Lo ha reso noto l'eurodeputato di Forza Italia PPE Marco Falcone a margine del tavolo svoltosi a Roma con la direttrice generale dell'IMSS Valeria Wittenberg ed il componente del CDA Tonino Di Matteo. L'incontro a cui parte anche il gestore dei servizi Paolo Ragusa era stato fortemente voluto da Falcone per fare piena chiarezza sulla ventilata dismissione del presidio e ottenere garanzie concrete dai vertici nazionali dell'ente previdenziale. Il Consiglio di Stato annulla la multa dell'antitrust alla Caronte Tourist, ribaltando la sentenza del TAR del Lazio del settembre scorso. La multa ammontava oltre 3,7 milioni di euro inflitta dall'antitrust a fine marzo 2022 alla società Caronte Tourist, accusata di abuso di posizione dominante per aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi per il traghettamento dei passeggeri con auto al seguito sullo stretto di Messina. Voltiamo pagina, scontro tra moto e scooter, 17enne morto e 3 giovani feriti, impatto frontale a Triscina nel Trapanese. Armi, droghe, pizzo, Verga non parla e gli inquirenti cercano i pupari della cosca. Il boss emergente trasferito nel carcere di Oristano. In Sardegna, casa circondariale Soro, dove sarà detenuto in regime di isolamento. Salutare Verga, difeso dall'avvocato Bonanno, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. 4 cagnolini morti nel Trapanese, presentate denuncia alla procura. L'attivista Rizzi chiede di fare luce anche sul mancato intervento della polizia locale. Sulla vicenda l'attivista ha annunciato il deposito di una denuncia ai carabinieri di Trapani per chiedere accertamenti sulle cause della morte degli animali e sulle eventuali responsabilità. Strage di Casteldaccia. Rappresentante legale ditta imputato chiede di patteggiare. La procura di Termini Marese ha dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento a una pena di 4 anni avanzata da Niccolò Di Salvo, legale rappresentante della Quadrifoglio Group, società che stava eseguendo lavori alla condotta fognaria di Casteldaccia, dove morirono intossicati 5 operai e altri 2 rimasero gravemente feriti. Nel procedimento, oltre Di Salvo, sono imputate 5 persone che saranno giudicate con il rito ordinario e che rispondono di omicidio colposo plurimo, visto che le vittime furono uccise da gas tossici mentre erano impegnati nello spurgo di una vasca fognaria dell'AMAP, l'azienda acquedotto del comune di Palermo che gestisce impianti idrici anche in vari comuni della provincia. Concludiamo il nostro GR con gli eventi in Sicilia. Focus su Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, e Suc, che apre con la mostra diffusa di Stella Laurenzi, allestimento firmato da Busi Studio. La mostra si intitola Castelli di Fieno e Marmellate di Melagrana. L'esposizione si sviluppa in 3 installazioni dentro gli spazi del luogo e resterà visitabile a Marina di Ragusa fino a lunedì 31 agosto. La serata inaugurale questa sera si chiuderà con il DJ set di Guy Barone, dentro un programma che tiene insieme immagine, spazio e musica. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 24 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione e buona estate.
8: Era solamente ieri sera, io parlavo con amici, scherzavamo tra di noi e tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. L'avete già capito, arriva Mina dal 66.

Siamo a Roma con Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza del leggere. Oh, dico sempre del leggere, ma perché è il titolo letterario di un grande romanzo di Milan Kundera. Torno a Roma per aggiungere un dettaglio sull'iniziativa di cui parlavamo, non solo cinema aperti con proiezioni gratuite a partire dalle 13, quindi nelle ore più calde, da ieri fino al 4 agosto, ma anche centri culturali e biblioteche al cui interno si può trovare dell'acqua gratis. Bravi!

dammi il sole, sì, ma magari non quei 38-47 gradi che ammaliano l'Italia in questa estate caldissima. Zucchero con Ridammi il sole dal 92 sulla Temiale. Qualche vostro messaggio circa uno dei temi di questa mattina. Abbiamo parlato della presentazione dei nuovi design, dei nuovi filoni tematici che potrebbero comparire sulle nostre banconote in tutte le taglie a partire dal 2027, e uno dei filoni andrebbe a proporre fiumi o uccelli. Vi ho detto, sarebbe la prima volta che apparirebbero degli animali all'interno delle nostre banconote. C'è una rettifica da parte di Angela al 335-787-1910. Nelle 500 lire del 1975 invece era figurata Aretusa circondata da delfini, aquile e serpenti. Vero, sono andata a googlarla. Tra l'altro è una ninfa della mitologia greca che intreccia la sua storia anche con l'Italia, perché secondo il mito viene trasformata in una fonte d'acqua a Siracusa. Però sarebbe la prima volta che gli animali apparirebbero sull'euro, all'interno delle banconote di euro, ok? Quindi parliamo di vicende un pochino più recenti. Un'altra riflessione interessante ce la manda Massimo da Firenze, che ci scrive: nelle nuove banconote bisognerebbe mettessero anche la banconota da un euro, perché così verrebbe data più importanza al denaro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Spot.
6: Nuova Sigilla Auto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese.
6: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Sembra facile da replicare questa canzone, ma non lo è. Ed è per questo che forse si è portato a casa la vittoria di Sanremo Francesco Renga con questa Angelo nel 2005. Voi all'ascolto di Radio Latte Miele avete già perso la voce ancor prima delle 12, sempre per colpa nostra e dei nostri dischi incredibili. Sapete come si dice cantare in maltese? Prego, regia.
1: Scanta.
0: Scanta.
1: Scanta.
0: Non è nemmeno lontano. Perché vi faccio sentire la nostra parolina in maltese? Perché continuiamo a giocare insieme per farvi portare a casa due biglietti in omaggio Gold VIP Tickets. Tutto questo inglese, pensa il maltese, per la serata conclusiva dell'estate in quel di Malta, che da anni accompagna e sposa le avventure di Radio Latte Miele. Quindi sarà il 5 settembre, il primo sabato di settembre, vicino alla capitale, quel bellissimo scrigno di cultura e storia della Valletta. Chi si esibirà? Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, ma ci saranno anche altri ospiti dal mondo dello spettacolo italiano, da Raul Bova, Cristiano Malgioglio, Ambra Angiolini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano. Non ho più fiato per elencare gli ospiti, quindi vi ricordo come si fa a cercare di portarvi a casa due biglietti in omaggio per voi e il vostro più uno, la vostra più una preferita. Basta mandarci un messaggio vocale al 335-787-1910 in cui tentate di replicare la pronuncia maltese del verbo cantare. Prego.
1: Scanta.
0: Scanta.
1: Scanta.
0: Prego.

0: Senti, la voce di Baby K alla radio ed è sempre estate, anche d'inverno. Tuca Macarena su Radio Latte e Miele, ottimo che ci stiamo movimentando. Non ho ancora salutato il nostro regista, buongiorno Umbertigno. Questi applausi sono per me o sono per te? Ovviamente sono per lui, benissimo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, è una delle nostre ultime puntate insieme di questo palinsesto estivo e oggi ho portato una mia arma. Tu che suoni la batteria, hai fatto il conservatorio e bla bla bla, quanto sei bravo. Non sai che anche io suono, caro il mio Umberto, e a volte suono anche in onda per far indovinare ai nostri ascoltatori le canzoni che arriveranno durante il nostro bellissimo viaggio nel tempo. Gli indizi per la prossima canzone sono tre: l'anno, il 1968. Secondo indizio, Malta, quindi se ci avete ascoltato e sapete le nostre avventure estive potete capire di quale interprete sto parlando. Terzo indizio, io vi suono un pezzettino al flauto di questa canzone. Inutile che mi metti questo jingle ancora prima di avermi sentito. Vado, eh? Aspetta, rifaccio. Lo rifaccio. E ti dico che c'è qualcuno che l'ha già capita e ce l'ha mandato il titolo al 335-787-1910, la Franci, mentre la Rossella da Milano ha capito che questa canzone fosse Tu scendi dalle stelle. E vabbè che sono fissata col Natale, ma ancora siamo lontani.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura.

0: davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
4: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
3: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
4: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
5: Stessa spiaggia, stesso mare.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

C'è Gaia con Bossa Nostra in questo ultimo venerdì insieme di questo palinsesto estivo. Matilde con voi fino alle 13. Qualche giorno fa ci siamo spulciati il Galateo della montagna, il Galateo ad alta quota, quindi salutare sempre anche gli sconosciuti, saperli riconoscere in caso di emergenza, smettere di costruire questi omini di pietra se non sono quelli ufficiali per indicare passaggi, segnalazioni lontane in caso di nebbia, eccetera eccetera eccetera. C'è un sito, booking.com, quindi uno dei più grandi siti di prenotazione, che ha appena pubblicato quello che invece oggi potremmo chiamare il Galateo ad alta quota, perché sono stati pubblicati 10 comportamenti più odiosi in aereo, attenzione, secondo i viaggiatori italiani, ok? È stato uno studio redatto a inizio giugno di quest'anno, quindi fresco fresco, è stato coinvolto un campione di 1000 adulti italiani che avevano fatto un volo internazionale nell'ultimo anno. Attenzione, internazionale, perché altrimenti ci saremmo messi a criticare gli altri italiani, invece purtroppo il nostro vizio più grande è quello di andare a vedere i problemi sempre al di fuori dei nostri confini. Partiamo da uno degli atteggiamenti considerato più fastidioso negli aerei, ma direi in tutti i mezzi pubblici, soprattutto se hai fame o se sei stomacato: portare cibi dall'odore intenso oppure portare cibi ingombranti, così che tu tutte quelle briciole le fai finire anche sopra il tuo compagno di viaggio. Già sono posti, diciamo, non facilissimi da abitare, no? A meno che non parliamo di compagnie aeree lussuosissime.

po' di funk estivo firmato Francesco Gabbani. Siamo qui a prenderci cura dei vostri viaggi anche oggi con l'ennesimo tutorial che ci spulciamo insieme durante le ore di questo palinsesto estivo. Dopo il Galateo ad alta quota della montagna, siamo davanti al Galateo per andare in aereo, quello che riguarda tutti delle piccole accortezze, no? Degli atteggiamenti da mantenere in aereo per non infastidire gli amici passeggeri. È un posto ristretto, è un posto condiviso e quindi dopo il consiglio di non portare cibi dall'odore intenso, cibi troppo ingombranti che vadano a sbriciolare su delle gambe che non sono solo le nostre, camminare scalzi in cabina è risultato fastidioso per il 38% degli intervistati di questo ultimo sondaggio redatto da Booking.com. Signori miei, è estate, si suda, teniamo le scarpe, ok? Io direi solo, chiudo qui. Poi, invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama. Ora, a chi non è capitato di essere nel sedile centrale, che tra l'altro è notoriamente il più scomodo, e di fare delle foto a quei panorami che puoi vedere solo dall'oblò di un aereo. Però cerchiamo di non andare troppo col telefono, con tutto il calore che sprigiona il telefono d'estate, con i nostri bracci verso i nostri bracci, le nostre braccia. Lo so che si dice braccia, scusatemi, sono toscana e evidentemente l'italiano non l'hanno inventato i toscani. Guardare video, ascoltare musica senza cuffie. Ci sono addirittura delle compagnie aeree che ti offrono delle cuffie per il viaggio, perché non utilizzarle e andare a infastidire tutti gli altri? Infine, riprendere in quei momenti in cui si fanno le foto al panorama esterno, nonostante sia mozzafiato, andare a riprendere involontariamente gli altri passeggeri senza nemmeno aver fatto firmare loro la tipica liberatoria.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: E allora complimenti, complimentoni, per chi l'ha già riconosciuta arriva questa canzone qui. Brava la Sonia, brava la Rossella, brava la Franci.

0: quest'ora di ogni ora su Radio Latte Miele suonano gli anni 80. Mancavano solo 2 anni agli anni 90, in quell'88 di questa notte dei pensieri firmata Michele Zarrillo e ancor prima 1968 Patti Pravo con Paradiso. Volete che io la risuoni? No, ok, avevo già inforcato il flauto. Basta, Mati. Siamo un po' in caciara perché è la nostra ultima, la penultima puntata insieme. Vi ricordo che Patti Pravo la potrete vedere dal vivo in quel di Malta durante la serata Una Notte con le Stelle 2026. Sarà sabato 5 settembre. Non solo la voce di Patti Pravo, ma anche quella di Loredana Bertè, Fausto Leali, Raff, tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo che ormai sapete a memoria. Vi ricordo che anche oggi stiamo giocando e potete portarvi a casa 2 biglietti in omaggio Gold VIP Tickets per assistere alla serata. C'è come sempre da cercare di ripetere con una pronuncia più simile possibile all'originale, a quella corretta, una parolina maltese. Ed oggi il verbo è cantare. Prego, regia.
1: Scanta.
0: Scanta.
1: Scanta.
0: Scanta. Quindi nemmeno troppo lontano dall'italiano, ok? 335 787 1910 mentre arrivano gli anni 90. C'è da fare.

0: C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare. La canzone di Giorgia del 95. C'è anche qualcosa che non si può fare. Anzi, soprattutto quando non capiamo cosa c'è da fare, cosa dovremmo fare, come prendere in mano la nostra vita, possiamo partire da quello che invece non dovremmo fare. Siamo ancora davanti a questa curiosa raccolta redatta da booking.com che ci spiega i 10 comportamenti più odiosi di cui si lamentano più spesso gli italiani quando si trovano quindi in un volo internazionale. Quindi dal avere quel compagno d'aereo che tira fuori un panino un pochino, posso dire, puzzolente. Poi vabbè, non sono mai brutti odori quelli del cibo, però possono infastidire. Camminare scalzi, riprendere il panorama fuori dal finestrino e così invadere lo spazio del compagno di viaggio in dei luoghi che già ci danno poco spazio. Arriviamo al sesto punto: usare il filo interdentale durante il volo e farci vedere cosa abita dentro la tua bocca. Qui c'è da dire che c'è chi lo usa anche in aereo e c'è chi proprio forse non lo usa mai. Anzi, grazie agli amici di Booking per avermi ricordato che dovrei utilizzarlo. Camminare nel corridoio per raggiungere l'obiettivo giornaliero dei passi. Ma chi lo fa? Ma chi fa? Chi fa questa cosa di dire, vabbè, oggi non ho camminato abbastanza, quindi mi metto a camminare all'interno del corridoio dell'aereo? Fare la manicure limando, tagliando le unghie. Anche questo lo avete mai visto fare in aereo oppure lo avete mai fatto? Registrare contenuti social e infine fare stretching o yoga nel corridoio. Mai visti certi atteggiamenti, certi comportamenti elencati da booking.com, ma ci ricordano che dovremmo sia usare il filo interdentale che raggiungere il minimo giornaliero di passi per stare meglio e infine fare un po' di sport o almeno yoga.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: Nuova Sicilia Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carimi.

0: fa stare bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Bella, eh? Bellissima questa canzone del 2006 di Tiziano Ferro, però già è l'ultimo venerdì insieme, le nostre ultime chiacchiere insieme, un magone nello stomaco, quindi devo ribaltare la situazione verso la fine di questo venerdì, di queste ultime puntate con Matilde qui su Radio Latte e Miele, quindi finiamo con un brindisi per augurarvi buon weekend. Andiamo negli Stati Uniti. La protagonista di questa storia è Anita LeBrun, di cui forse avete sentito parlare in questi giorni. Ha 82 anni, è una signora, ha 5 nipoti, ha una grande passione: il suo bicchiere di vino bianco tutti i giorni alla stessa ora, quindi all'ora dell'aperitivo. Si è trasferita da poco in una casa di riposo nel Minnesota, ma lì ha scoperto che la struttura non poteva assolutamente servire alcolici agli ospitati, ai residenti, per un problema di licenza. Ma lei non ha lasciato perdere. La signora Anita ha deciso di diventare la portavoce di una campagna per cambiare la legge, perché è una questione di licenze e legge, e ha testimoniato persino davanti all'assemblea legislativa dello Stato. Questa storia ha un bel finale, ovviamente non le hanno detto di no. Da quando lei ha lottato per questa cosa, si può servire questo bicchiere di vino anche all'interno di alcune strutture di riposo, case di riposo nel Minnesota, coniando così l'happy hour dei nonni. Tra l'altro, se non sbaglio, questo weekend, in data 26, quindi la domenica alle porte, è la giornata mondiale dei nonni. Io vi saluto così, buon weekend.

Qualche minuto alle 13 di questo ultimo venerdì estivo su Radio Latte Miele. Voglio ringraziare il nostro regista Umbertigno. Prego, cosa vuoi mettere? Ah, questi sono per te, ecco, questi te li dico, sono per te, ma anche per me, perché ti regalo un'altra delle mie opere magne al flauto. Sai come si chiama questa radio? Radio Latte Miele. Sai come fa il jingle? Ma vuoi veramente finire le nostre ore così? No, rifaccio il jingle. Yeah, non l'ha messo.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Le 13 anche qui su Radio Latte Miele. I pinguini tattici nucleari direbbero sorry, scusa, lo sento, perché sto per risuonare il flauto, perché è arrivata Anna Pari.
3: Oh, buongiorno. Oh, che bello, mi accogli con della musica?
2: Lei è contenta perché non l'ha sentito questa mattina in onda, ma è perfetto, perché così ti faccio l'indovinello che ho fatto agli ascoltatori.
3: Va bene, vai.
2: Suonerò un pezzettino di una canzone italiana del 68.
3: Sì.
2: Quindi già, Anna, a te ho detto troppo perché conosci tutta la musica
3: adesso
2: italiana.
3: Adesso non esageriamo.
2: Vado, siamo vai, pronti?
3: Vai.
2: No, leviamo questa base un bel, sennò la confondiamo.
3: Vai. Non credo di averla capita.
2: Ti do un altro indizio.
3: Sì,
2: Malta.
3: Un indizio.
2: Una notte con le stelle, 2026. Uno dei nostri ospiti.
3: Sì.
2: Canzone del 68 che ci porta su. Su verso gli angeli.
3: Verso gli angeli. Sai che non l'ho capita?
2: È il paradiso di Patti Pravo.
3: Ah.
2: Quindi do un'ottima notizia alle nostre ascoltatrici che l'hanno indovinata. Avete superato persino la cultura musicale di Anna Patti.
3: Secondo me devi studiarla meglio, perché non si capiva che era il paradiso.
2: Se la prende con me, capito? Sì, con la mia performance.
3: Ma perché è una canzone stranota.
2: Stranota, ma infatti.
3: Vabbè, ma comunque la mia è tutta invidia, perché io quel coso lì lo odio, perché non l'ho mai saputo suonare.
2: Anche a te te lo facevano suonare alle medie. Certo.
3: E mi mettevano tanti due, perché io non lo volevo mai suonare, perché non ero capace.
2: Quindi è un rigetto del flauto,
3: sì,
2: del flauto dolce. Non sono io che non sono stata brava, va bene?
3: È tutta invidia.
2: Ciao,
3: grazie
2: Anna.
3: Matilde.
2: Ci sentiamo domenica.
3: Noi ricominciamo, anzi cominciamo con Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

Gabri Ponte e Giovanotti con DNA qui su Radio Latte Miele. Buongiorno ancora a tutti voi, buon venerdì 24 di luglio da parte di Anna Patti e buon venerdì anche da parte di Umbertino, che è in regia con me come sempre anche nelle prossime due ore. Tante cose di cui parlare questa mattina. Io vi do anche il nostro contatto di WhatsApp, il 335 787 1910, che vale un po' per tutto. Se volete raccontarci la vostra estate, condividerla con noi, potete farlo anche attraverso le foto delle vostre vacanze, ci fa sempre piacere riceverle. Ma se volete, il nostro contatto di WhatsApp è a vostra disposizione anche per commentare le notizie di cui ci occuperemo tra poco. Intanto è il momento di dare la linea a Francesco Bianco. È ok, salute e benessere.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione perfetta per mostrare un tatuaggio, ovviamente, ma non sempre è il momento ideale per farselo. La combinazione da raggi ultravioletti, caldo, cloro, salsedine e sudorazione intensa può infatti compromettere il processo di guarigione e la qualità finale del tatuaggio, soprattutto nelle prime settimane successive alla sua realizzazione. Il tatuaggio non è solo una forma di espressione artistica, ma anche una procedura dermatologicamente invasiva che comporta l'inserimento di pigmenti nel derma attraverso microtraumi cutanei. Per questo motivo, come sottolineano gli esperti, è fondamentale trattarlo con la stessa cura che si

0: riserverebbe a una ferita chirurgica superficiale. Uno degli errori più comuni che vediamo d'estate, spiega Adriano Ludovico Amoretti, in arte Vico, tatuatore e organizzatore della Torino Tattoo Convention, è esporsi al sole o fare il bagno in mare subito dopo essersi tatuati. Molti pensano che basti coprire la zona con una crema o una garza, ma la verità è che nei primi giorni il tatuaggio è un tessuto infiammato che deve essere protetto da qualsiasi stress esterno. Calore, sabbia, cloro e raggi UV possono rallentare la guarigione, alterare i colori e aumentare il rischio di infezioni. Per proteggere la pelle e l'inchiostro durante i mesi estivi è utile seguire alcune indicazioni basate su principi dermatologici e immunologici. Ecco i 5 consigli fondamentali da mettere in pratica secondo gli esperti, sempre con il supporto della letteratura scientifica. È fondamentale ricordare che nei primi 10-15 giorni dopo il tatuaggio non bisogna applicare alcuna protezione solare perché la cute è ancora lesa. I filtri UV infatti contengono agenti chimici o fisici che, se applicati su pelle non integra, possono penetrare in profondità e causare dermatiti da contatto o ritardare la riepitelizzazione, quindi la guarigione. Una volta completata la guarigione, invece, la protezione solare diventa imprescindibile. I raggi UVA e UVB possono degradare i pigmenti, in particolare quelli rossi, gialli e verdi, attraverso un processo di ossidazione fototermica, causando sbiadimento, alterazione cromatica e perdita di definizione. Il nostro consiglio, sottolinea sempre Vico, è usare una protezione ad ampio spettro con SPF 50, resistente all'acqua, e riapplicarla ogni 2 ore, soprattutto se si suda o si fa il bagno. La protezione va considerata una barriera quotidiana, non una soluzione occasionale. Allora, poi, mantenere la pelle ben idratata non è solo una questione estetica, ma una vera e propria esigenza funzionale. Una cute secca, un turnover cellulare più lento, una maggiore predisposizione a disquamazione e una ridotta elasticità. Quindi via con le creme emollienti tipo pantenolo, burro di karité, glicerina, ceramidi e aloe vera. Ancora vediamo detersione delicata per i tatuaggi in estate, sempre con un pH cutaneo importante tipo 5,5. E poi ancora vediamo esfoliazione solo dopo la completa guarigione. L'esfoliazione va fatta solo quando il tatuaggio è perfettamente visibile senza segni, quindi mi raccomando, non esagerate. Grazie per essere stati con noi.
1: Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Merck in Cremonte con Serena Brancale e The Colors, Partenope qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di un'annosa questione che secondo me riguarda tutti coloro che lavorano in ufficio durante l'estate, uomini ma anche donne, più gli uomini, diciamo la verità. I pantaloncini in ufficio. Allora, da quest'anno, da maggio, grazie ad una nuova norma che è stata introdotta in Giappone dalla governatrice Koike, tutti i dipendenti pubblici di Tokyo possono indossare i pantaloncini sul luogo di lavoro. Questo perché questa operazione è stata denominata Tokyo Cool Biz, perché da un lato perché insomma per affrontare meglio le altissime temperature di questa estate, anche in Giappone le temperature sono molto molto alte, incoraggiare quindi i lavoratori a utilizzare un abbigliamento più comodo, più informale durante l'estate, ma anche per una sorta di risparmio energetico, perché si userebbe meno in questo caso l'aria condizionata e quindi insomma i costi dell'energia verrebbero ridotti, tant'è che questa cosa l'aveva già proposta Koike quando era ministro dell'ambiente, proprio per ridurre gli sprechi energetici. Tornata in voga anche quest'anno, sta avendo forti resistenze sia da parte degli uomini che da parte delle donne. In realtà quelle che apprezzano meno sono proprio le donne, tra poco vi spiego per quale motivo. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni in questo Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di questa norma che facilita l'utilizzo dei pantaloncini al lavoro per i giapponesi, però i giapponesi non apprezzano né gli uomini, che sono abbastanza restii ad indossarli nonostante il caldo, tantomeno le donne. Addirittura i media giapponesi hanno coniato un nuovo termine proprio per descrivere il fastidio provato dalle donne di fronte alla vista delle gambe non depilate degli uomini con cui condividono l'ambiente di lavoro. Una sorta di, si può tradurre diciamo in italiano, con una sorta di moleste da peli sulle gambe. Di fatto poi le donne dicono che l'utilizzo dei pantaloncini creerebbe una sorta di disparità di genere, visto che le donne sono comunque obbligate ad essere molto più attente alla cura del corpo rispetto a quanto insomma possono fare gli uomini. Ma in realtà, secondo un recentissimo sondaggio, anche gli uomini non tanto apprezzano, cioè sono proprio restii ad indossarli. Il 53,5% dei giapponesi è proprio contrario all'utilizzo del pantaloncino sul luogo di lavoro e quindi insomma si sa che loro hanno regole piuttosto rigide sull'abbigliamento, anche sulla forma. Però è interessante, e in Italia come sarebbe la cosa? Ma non so, anche qui ci sono ovviamente delle rigide norme sul dress code da lavoro. Però chissà se tutti i colleghi venissero in pantaloncini, ma non lo so, ci penso.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Spot. Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio, le notizie della Sicilia. In apertura la mappa di tutte le 64 spiagge inquinate in Sicilia sono già disponibili sul web. Playa ed Aci Trezza, analisi fatte in un punto non precisato. A rischio in Sicilia non ci sono solo le aree indicate da Goletta Verde e di Lega Ambiente. L'esperto dice basterebbe scaricare più a largo come previsto dalla normativa. E tra i 16 casi critici nell'isola, 3 riguardano da vicino Catania. Il primo è la foce del canale Arci alla Playa, sul quale si sono susseguiti da inizio estate allarmi sul potenziale inquinamento, poi puntualmente smentiti dai dati ufficiali di Aspe e Sidra, poi la foce del torrente Macchia e Sant'Anna di Riposto e soprattutto il lungomare Galatea di Aci Trezza. Questo, secondo Legambiente, risulta fortemente inquinato ininterrottamente dal 2020. Vertenza Pfizer rinviata a settembre. Ministro Urso dice ora soluzione industriale. La regione e i sindacati chiedono il ritiro della procedura e un piano d'azione condiviso per salvare 330 posti di lavoro. I rappresentanti sindacali sottolineano che la vertenza rimane tutta da definire, dato il rinvio della discussione al 24 settembre. Per Carmelo Giuffrida dell'UGL Chimici, la riunione si è chiusa al momento con una sostanziale sospensione dell'intera discussione, mentre a Catania e Roma i lavoratori manifestavano il loro assoluto diniego ai licenziamenti annunciati. La riunione romana, però prodotto, ha sottolineato in parte i risultati sperati per una soluzione industriale.
4: Presentati nel Calatino il nuovo pronto soccorso del Gravina, l'ospedale di comunità e le nuove case della comunità di Ramacca e Scordia. Intitolato al senatore Francesco Parisi, l'ospedale di comunità di Caltagirone, una giornata dedicata al rafforzamento della rete ospedaliera e della sanità territoriale. Ascoltiamo il vicepresidente della regione siciliana, Luca San Martino, intervenuto alla consegna dell'ospedale di comunità di Caltagirone.
5: Ma è un percorso virtuoso che l'ASPE di Catania ha messo in campo insieme alle altre aziende siciliane di programmazione dei fondi comunitari, ma soprattutto dei fondi sanitari. Oggi inauguriamo un ospedale di comunità insieme a tanti altri che la governance dell'ASPE di Catania è riuscita a mettere a terra in questi mesi per aumentare i servizi al cittadino, per dare garanzia del servizio pubblico, ma soprattutto per dare un messaggio. Oggi qui a Caltagirone anche le aree interne vengono guardate con gli occhi attenti di un governo e dei propri amministratori, che sanno che proprio in questi luoghi c'è bisogno di maggiori servizi e maggiori attenzioni. E poi un pensiero è stato rivolto con grande gratitudine a un grande uomo che è stato Francesco Parisi, che ha costruito nella sua carriera politica non soltanto le politiche di comunità, ma da assessore regionale agli enti locali è stato in grado di riformare quello che è stato uno dei settori più cardini e più importanti del nostro territorio, quello dei servizi sociali. Lui, da assessore regionale, da uomo del Calatino, ha costruito tanti anni fa con visione e con passione quello che oggi è una realtà, non soltanto l'ospedale il Gravina di Caltagirone, ma tutto ciò che intorno dà servizi ai cittadini. E oggi ricordarlo intitolando questa ospedale di comunità alla sua storia, ma soprattutto a quello che ha fatto, vuol dire riconoscere dopo tanti anni un impegno del territorio, ma un impegno rivolto sempre ai cittadini.
4: Cambiamo decisamente argomento. Da Casaboli al Parco delle Madonie, bilancio di una giornata di fuoco, oltre 300 incendi spenti in Sicilia. Sono state 344 le segnalazioni giunte alla sala operativa unificata della regione, visitata anche dal presidente Schifani. Lo stesso ha detto nell'occasione: non abbasseremo la guardia. Nel palermitano tra i roghi più critici quello di Alimena. A
3: proposito di incendi, siamo a Palermo, Borgo Nuovo, quartieri in allarme per circa 3 ore. Un rogo è scoppiato in via Modica in piena notte ed è stato domato dopo un lungo intervento dai vigili del fuoco. Ansia tra i residenti, molti dei quali sono rimasti senza elettricità. Spostiamoci nella parte orientale della Sicilia, sempre a proposito di incendi devastanti. Situazione preoccupante anche nel Catanese, emergenza incendi, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia etnea. Le criticità maggiori hanno interessato la zona sud del capoluogo etneo e i territori dei comuni di Castiglione di Sicilia, Belpasso e Mister Bianco. Operazione della Guardia di Finanza, droga tra Catania, Calabria e Malta, altri 6 arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Il provvedimento si inserisce nel filone investigativo che lo scorso 12 giugno, ricordiamo, aveva già portato all'arresto di 15 soggetti per traffico di droga. A Palermo, irruzione al bar Matranga di Viale del Fante. I ladri forzano la serratura e portano via la cassa automatica. Almeno 2 malviventi si sono introdotti nel locale, da quantificare il bottino che, da una prima analisi, sarebbe superiore ai 10.000 euro. Concludiamo il nostro GR con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Cresce l'attesa per la prima edizione del CFSF, Cinema Film and Series, in programma dal 27 al 31 luglio a Castellammare del Golfo. Il festival prodotto da Vinias Production con la direzione artistica di Anna Maria Laimo e Antonio Enea svela un nuovo blocco di grandi ospiti. Al ricco cartellone si aggiungono volti amatissimi del piccolo e grande schermo come Iva Zanicchi e Anna Falchi, accanto a Francesco Bozzi, Paride Benassai, Anna Andrea Vitrano, I Soldi Spicci, Alessandro Benci Venga, Irene Cocco, Giacomo Scarpelli, Victor Van Vugt, Cenk Permeti, Michael Kotaski, Radoslav Migurski, Tagera Suiberg e Fatmir Mura. I nuovi nomi arricchiscono un parterre già d'eccezione che comprende tra gli altri Donatella Finocchiaro, Sergio Friscia, Daniele Cipri, Giusy Buscemi, Tony Sperandeo ed Eva Enger. 5 giorni di cinema, serie TV, musica, masterclass e formazione per leggere la Sicilia, nuovo polo d'eccellenza del racconto audiovisivo internazionale. Ed è tutto con la parte dedicata agli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
6: Si viaggia come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele. Tra poco andremo negli anni 80, 1982 con Loredana Bertè Per i tuoi occhi, ma adesso invece cominciamo con Ivan Graziani e la sua Agnese dal 79.

0: voce straordinaria, quella di Loredana Bertè, l'abbiamo ritrovata agli inizi degli anni 80, 1982, con questo suo grande successo che si intitola Per i tuoi occhi. Ma adesso continuiamo con il viaggio, arriva anche Luca Carboni.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: anche in mezzo al mare. Luca Carboni ci vuole un fisico bestiale dal 1992. Luca Carboni è in concerto, in tour anche in quest'estate 2026. Sta portando in giro un concerto davvero molto molto particolare, il suo Rio a Rio, che è un concerto che ha dentro tante tante cose, perché in realtà nasce proprio per raccontare i suoi 40 anni di musica. L'ha portato in giro nei Palasport in autunno e adesso in luoghi particolari, belli da frequentare soprattutto in estate. Domenica sarà a Cernobbio e, come dicevo, il concerto è molto particolare perché, oltre ad esserci dentro i suoi grandi successi, sicuramente ci sarà spazio anche per la canzone che abbiamo appena ascoltato, ci sono dentro tutta una serie di immagini che vengono anche dalla mostra che Luca Carboni aveva realizzato 2 anni fa al Museo Internazionale della Musica di Bologna, che portava proprio lo stesso titolo, Rio a Rio, che sono tra l'altro le primissime parole del primo album, dell'album proprio di esordio di Luca Carboni. Quindi durante il concerto, proprio sugli schermi, si possono vedere rielaborati quadri dipinti che in parte c'erano anche alla mostra bolognese. Insomma, tante cose in questo momento che interessano Luca Carboni, anche la sua autobiografia uscita da poco, Luca non parlava mai, in qualche modo anche questa conferisce dentro questo grande evento, questo grande concerto.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Nuova Sigilla Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono

detto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Gigi D'Alessio con Tu che ne sai ci ha riportato agli anni 2000-2001 e noi parliamo di volley, di pallavolo femminile. Stiamo seguendo in queste settimane il cammino delle ragazze della nazionale italiana di pallavolo femminile alla Nations League. Siamo arrivati alla fase conclusiva, quella più importante. Domani, proprio sabato 25 alle 10 ora italiana, ci sarà la semifinale tra Italia e Brasile. Proprio l'anno scorso queste due squadre in realtà si giocavano la finale della VNL, adesso si ritrovano ancora una volta l'una contro l'altra in semifinale e l'Italia ha battuto ai quarti 3-0 l'Olanda in una bellissima partita, molto bella davvero, sembrava combattutissima perlomeno nel primo set la partita tra Brasile e Giappone, invece poi il Brasile ha letteralmente dominato negli altri due set, ha vinto per 3-1 e domani appunto ci si gioca la semifinale, ma per le nostre ragazze c'è davanti questa partita, come dice Velasco giustamente, perché bisogna pensare una cosa alla volta, ma ci sarebbe davanti a loro anche un record importante. Facciamo così, siccome siamo scaramantici, noi non ne parliamo, auguriamo alle ragazze un grandissimo in bocca al lupo e poi ovviamente vi diremo come andrà a finire.

Angeles qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia insieme anche nella prossima ora. E tra poco una bella notizia, anzi direi una bellissima notizia per il mondo dello spettacolo italiano e soprattutto per Roberto Bolle, ma non vi dico niente, vi ho già anticipato troppo, ne parliamo tra pochissimo, rimanete qui con noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo, vi ho anticipato, di Roberto Bolle. Arriva per lui la stella sulla Hollywood Walk of Fame, un nuovo riconoscimento internazionale che premia la straordinaria carriera di Roberto Bolle. Dunque l'Etoile entrerà ufficialmente a far parte della Hollywood Walk of Fame nel 2027, proprio tra i premiati del 2027 nella categoria teatro e performance dal vivo, e per lui ovviamente si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera. E proprio i commenti che sono arrivati dopo l'ufficializzazione, che è proprio di questa mattina, da Los Angeles, hanno fatto sapere che Roberto Bolle aveva appunto ottenuto la stella per il 2027, e lui dice ovviamente grande emozione, anche perché ha detto ci sono dei traguardi che sembrano appartenere ai sogni finché non diventano realtà, e ha definito il suo ingresso nella classe 2027 della Hollywood Walk of Fame come un momento particolarmente significativo della sua carriera, tra i più importanti nella sua vita e nella sua carriera. E Roberto Bolle è il numero 18 tra gli italiani. Tra poco vi dico ancora qualche curiosità. Intanto Gianna Nannini e Marrakech.

Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. qui su Radio Latte Miele, e noi siamo proprio lì in America, a Los Angeles, sulla Walk of Fame, molto felici del fatto che nel 2027 arriverà la stella dedicata a Roberto Bolle. Che cos'è la Walk of Fame? È proprio questo monumento permanente dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nel mondo dello spettacolo. Dicevamo tante le personalità italiane dal mondo del cinema, dal mondo della musica, e a queste si aggiunge Roberto Bolle, che è il numero 18. Non è poi così facile ottenere una stella, e tra l'altro non è neanche automatico e non dipende solo dalla popolarità. Allora, c'è una domanda che viene fatta dagli stessi artisti o da chi li rappresenta per poter poi essere selezionati. È prevista anche una tassa di iscrizione di $275 e la candidatura include la biografia, i risultati professionali, i contributi alla comunità, e servono almeno 5 anni di carriera nella categoria che viene prescelta, e ovviamente in quei 5 anni bisogna raggiungere traguardi di eccellenza che vengano riconosciuti a livello internazionale, mentre per le stelle postume bisogna aspettare almeno 2 anni dalla morte. Quindi tante caratteristiche, raggiungendole poi si può ottenere la stella. Le ha raggiunte tutte, forse anche superate Roberto Bolle, visto che è un'eccellenza nel mondo e che sicuramente quella stella se l'è meritata.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
10: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
11: Come vuoi.
10: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
12: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
13: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
14: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
15: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
16: Acquista i biglietti.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
22: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
23: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
0: Si viaggia qui su Radio Latte e Miele, ma tra poco con noi ci sarà Roberto Alessi. Un po' di anticipazioni su quello che poi ci racconterà domani sera ad Up and Down, e intanto si comincia il viaggio con Francesco De Gregori e Buonanotte Fiorellino.

0: Rosa con Ti stringerò qui su Radio Latte Miele, e con me c'è Roberto Alessi. Buongiorno.
1: Anna mia, oggi sì che la giornata mi piace. Oh, un bellissimo venerdì. Perché mi vedi? Sì, anche il tuo regista.
0: Carino. Io aspetto sempre le tue anticipazioni di Up and Down.
1: Esatto.
0: E non vedo l'ora.
1: Esatto, perché domani parlerò di questa cosa. Insomma, io so che tu sei molto sensibile alle storie d'amore, anche quando vanno un po' male.
0: Ecco.
1: Perché c'è questa Vanessa Bellini, tu forse non te la ricordi, un paio d'anni fa, credo, 2 o 3 anni fa, era una delle ballerine dei concorrenti di Amici, che io seguo sempre.
0: Sì.
1: E poi aveva avuto dall'anno scorso, da Junior, era partita questa bellissima storia d'amore con Matteo Berrettini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, a un certo punto lui non la va mica a mollare.
0: No,
1: non
0: già.
1: Solo, ma fa peggio, l'ha ghostata. No. Addirittura lei ha cercato di mettersi in contatto con lui, ma lei ha raccontato i particolari che addirittura non riesce, l'ha bloccata in ogni dove.
0: Ma non è un po' esagerato come atteggiamento? Adesso non so cosa sia successo, non
1: santo,
0: entro nel merito.
1: Vedi che tu che sei più cattiva dietro questa voce da finta buona che hai,
0: vedi?
1: Sottolinei che deve avere una combinazione grossa, perché se uno ti blocca vuol dire che gli è proprio smarronato lo smarronabile.
0: Non lo so,
1: detto
0: però,
1: questo però poi nel frattempo cosa succede, che alla faccia di essere ghostata, perché Berrettini poi va, tipo un paio di mesi fa, va a Londra, va a mangiare, gli mangiano un bel tiramisù e lo posta, come tutti i burinazzi che postano tutto quello che mangiano.
0: Esatto.
1: E poi anche Peggy Goo, sai, la famosa
0: DJ,
1: DJ internazionale, eccetera, pure lei posta lo stesso piatto, nello stesso ristorante, nello stesso tiramisù. Tra l'altro tiramisù è già un bel nome, ecco. Dopodiché, insomma, c'è stato anche un paio di altri avvistamenti, ma senza mai foto, eccetera. E adesso il patatrac, per cui la Bellini disperata. Lui ha seguito Peggy Goo a Ibiza, dove lei si è esibita come DJ al Pasha, e al Pasha lui è salito sul palco di fianco alla console e ha ballato forsenatamente di fianco a lei. Solo una cosa, Anna, ti dico.
0: Sì.
1: Io mi auguro che faccia l'amore meglio di come balla.
0: Eccola là. Andiamo bene, direi che non c'è nient'altro da dire. Dopo questo continuiamo con il viaggio. C'è Irene Grandi con Dolcissimo Amore.

0: Irene Grandi con Dolcissimo Amore dagli anni 90, e noi di amori parliamo, no?
1: Eh beh, certo, e l'amore è un amore con la maiuscola, quello tra Damiano David, sì, ex Maneskin, che non si capisce se torneranno a Sanremo insieme.
0: E chi lo sa?
1: E non lo sapremo mai, no. Questo lo sapremo solo vivendo.
0: Esatto.
1: Detto questo, si sposa con Dove Cameron, hanno fatto le pubblicazioni,
0: esatto,
1: si dice.
0: Sì.
1: Le pubblicazioni al comune di Roma, nessuno ha ostacolato questo matrimonio.
0: Meno male.
1: Sono saltati fuori cose strane. Per cui forse a settembre, forse in una tenuta in Toscana ci saranno queste nozze. Ma adesso arriva la notizia, perché tu devi sapere, questa è lezione, sì, di giornalismo, sì, che una smentita è una notizia data due volte. Cosa si era detto? Che la Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, non sarebbe andata al matrimonio perché pare che Dove Cameron non la reggesse.
0: Ah.
1: Allora è arrivata la smentita, dice no, come no, sono così amiche che Dove ha voluto assolutamente essere presente al compleanno, credo un paio di mesi fa, credo,
0: sì,
1: non so perché non ho visto la notizia, a Roma, ed era presente anche lei con Damiano, e non erano andati perché dovevano, sono andati proprio per amicizia,
0: okay,
1: anche di questa Cameron,
0: okay,
1: per cui non solo sarà presente al matrimonio, ma addirittura c'è chi mi dice che potrebbe fare addirittura da testimone a Dove Cameron.
0: Ah, però
1: così capisci, sai, ricchi sono ricchi perché non spendono, perché se tu inviti, certo, un testimone, giusto, di nozze fino ad arrivare a Roma, o in Toscana, eccetera, è il biglietto, è l'albergo, insomma vai un po' nelle spese, quella già vive a Roma, capisci, questione di momenti, capito?
0: Mi è venuta un po' tristezza mettendola così, no?
1: Ma come tristezza? Un matrimonio è sempre una cosa meravigliosa.
0: Assolutamente sì.
1: E insomma, io comunque, sapendo comunque di non essere assolutamente invitato,
0: ecco,
1: nel dubbio ho già mandato l'abito buono in tintoria.
0: Hai fatto bene, secondo me. Roberto, con te l'appuntamento domani sera, come sempre alle 21, con Up and Down. Grazie.
1: Ti aspetto con ansia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Spot. Nuova Sigilauto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
12: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
13: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
12: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
13: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Cerotti sopra l'anima.
1: Tiro Mancino con Cerotti si chiude qui il nostro viaggio che ci ha riportato al 2021 e Tiro Mancino saranno protagonisti di uno degli eventi più suggestivi nell'estate di Lecce, l'Alba Locomotive sulla spiaggia di Marina di San Cataldo a Lecce. Appunto, da anni è uno proprio dei momenti più attesi dell'estate, il momento conclusivo del Locomotive Jazz Festival diretto da Raffaele Casarano con la condirezione artistica di Giuliano San Giorgi, che quest'anno tra l'altro festeggia la sua 21esima edizione. Dunque, nella notte tra il 30 e il 31 protagonisti saranno proprio i Tiro Mancino, insieme tra l'altro al sassofonista salentino Raffaele Casarano, ed una grande band suoneranno proprio dal vivo in quel momento suggestivo che è proprio quello dell'alba. E lo stesso Zampaglione ha detto che sarà un concerto molto particolare, perché nasce proprio dalla suggestione del luogo, del momento, e quindi loro cercheranno di adattare le loro canzoni al contesto, cercando di tirare fuori l'aspetto più magico, più sospeso, per poter offrire a tutti coloro che ci saranno in quella notte, in quell'alba fra il 30 e il 31 luglio, qualcosa di davvero unico, di davvero magico.

0: 14:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Rieccoci qua su Radio Latte e Miele, ma giusto per salutarvi, perché per quanto mi riguarda io ho già finito. No! Buon pomeriggio, Doug.
3: Anna, gli ascoltatori ti vogliono ancora per le prossime 4 ore.
2: Sono carini, io li ringrazio tanto, ma per oggi va bene così, no? Per oggi mi fermo.
3: Ah, vabbè, sì. Però è troppo facile però.
2: Ma io lo faccio perché so che tanti invece stanno aspettando te. Sono lì che dicono adesso arriva
3: per
2: Doug.
3: Menarmi.
2: No, perché? No.
3: Per lanciarmi le pietre come assolutamente la canzone degli anni 60.
2: Anzi, vogliono anche scoprire di che cosa parli questo pomeriggio.
3: Allora, vuoi saperlo?
2: Sì,
3: ma
2: dai,
3: vuoi proprio
2: curiosa,
3: saperlo?
2: Sono curiosa.
3: Ma sei sicura di volerlo
2: sapere? Sì, sì, sì.
3: Allora, di gente che si fa spedire via posta.
2: Ma perché?
3: E poi di corsi universitari. Nuovi.
2: Sono
3: però,
2: due argomenti molto interessanti.
3: Uno può entrare nell'altro.
2: Gente che si, quindi sono più di uno questi che
3: gente,
2: si sono fatti,
3: esatto,
2: spedire per posta.
3: È più comune,
2: no,
3: di quanto si pensi.
2: È economico?
3: È molto economico.
2: Ma secondo me è scomodo però.
3: Ma secondo me se tu ti organizzi e ti fai una sorta di
2: bel pacchetto.
3: Che ne so, un bel pacchetto.
2: Certo.
3: Dentro anche magari una poltrona, un letto.
2: In effetti, visto quanto costano i voli aerei, forse ci faccio un pensierino.
3: Quando hai bisogno di tornare in Sicilia,
2: esatto,
3: pensaci. Una bella spedizione express.
2: Ok, vi lascio in compagnia di Doug. Vi ricordo che invece noi ci sentiamo domenica mattina. Vi aspetto domenica mattina, mi raccomando, qui su Latte e Miele. Ciao,
3: non ti
2: Doug.
3: Dimenticare?
2: Cosa? Che devo venire domenica? Adesso mi sono messa mille promemoria per non dimenticarlo.
3: Ciao Annina,
2: ciao.
3: A lunedì, ciao.
4: In questa

0: Regia oggi c'è il maestro Umberto Cappellato. Maestro,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a lei, che bello ritrovarci anche oggi, caro maestro. Tra l'altro anche domani, non
1: sì,
0: si dimentichi,
1: sì,
0: non si dimentichi. Domani pomeriggio a partire dalle 13 siamo ancora qua a farci compagnia con tanta bella musica italiana. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E vi faccio una domanda: qual è stato il viaggio che avete fatto nella vostra vita più scomodo in assoluto? Ma la scomodità fatta viaggio. Vi racconto il mio velocemente. Milano, Croazia, in pullman. Scomodo parecchio, devo dire, parecchio scomodo. Ma non sono stato il più scomodo, perlomeno nella storia. C'è qualcuno che mi batte. A tra poco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
7: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
8: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
7: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
8: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica su Radio Latte Miele. Allora, si parlava poco fa di viaggi scomodi. Chi ha girato un po' il mondo ne ha fatti parecchi, ne ha fatti tantissimi, anche perché non sempre, soprattutto voli e treni, sono così confortevoli come di solito ce li vendono. Però c'era, fortunatamente non si usa più, anche se qualcuno ogni tanto ci riprova, questa antica e un po' balorda idea di farsi spedire dentro una cassa per posta, ok? Quello sì che è scomodo, vi assicuro che è molto scomodo, perché la storia è di questo signore che si chiama Brian Robson, che negli anni 60 si trovava in Australia. Lui, originario dell'Inghilterra, praticamente dall'altra parte del mondo, immaginatelo, 19 anni, in Australia, ha finito i soldi. Come faccio a tornare a casa? Questo è il problema, perché il volo costava 700 sterline, lui ne aveva 40, quindi capite che la differenza era importante. Allora ha avuto un'idea, rubandola però da un'altra persona, che già in passato si era fatto spedire per posta, però il percorso inverso, da Londra agli Stati Uniti. Quest'altro signore era un giavellottista olimpico che era a Londra per le Olimpiadi, ha finito i soldi, non sapeva come tornare a casa, allora si è fatto chiudere dentro una cassa di legno e spedire per posta. Secondo tentativo, questo Brian Robson dice: ma sai che alla fine non è poi una brutta idea? Quasi quasi ci provo, non provateci, spoiler, però la storia va a finire fortunatamente con un lieto fine che vi racconto tra poco. Nel frattempo ritroviamo anche un giovane cantautore genovese qui su Radio Latte Miele, lui è Bresh, e lo ritroviamo con Da Dio.

Brescia con Da Dio su Latte e Miele. Se stavate pensando di risparmiare sui costi di trasporto per le vostre ferie facendovi spedire per posta dentro una cassa, non fatelo, è una pessima idea, ve l'assicuro. Però c'è qualcuno che almeno è in grado di raccontarlo, come questo signor Brian Robson, che si trovava in Australia negli anni 60, 19enne, che guadagnava 40 sterline a settimana. Dove li trova i soldi per tornare fino a casa sua in Inghilterra? Infatti non li ha trovati. Idea che ha avuto è quella di farsi spedire dentro una cassa. Il piano però sulla carta funzionava benissimo, era un volo di 36 ore, Londra, Australia, perfetto, sarebbe arrivato, sì, vabbè, magari un po' rattrappito, però comunque si poteva fare. Peccato che il volo su cui programmava di viaggiare era pieno e quindi non sono riusciti a imbarcarlo neanche nella stiva. Allora l'hanno imbarcato su un altro volo, solo che è rimasto lì fermo all'aeroporto di Sydney per 22 ore dentro alla sua cassa, quindi è rimasto lì un po' annoiato e addormentato. L'hanno portato fino a Los Angeles. A Los Angeles si sono accorti che c'era qualcosa che non andava in sta cassa, perché un po' di rumore lo faceva. Allora l'hanno aperta, l'hanno trovato e l'hanno trovato in condizioni quasi disperate, perché poverino è rimasto dentro una cassa per 36 ore senza che mai succedesse nulla, quindi immaginatevi come poteva stare. Comunque alla fine il suo viaggio è andato bene, gli hanno addirittura pagato un volo per tornare a Londra. Almeno quello sto poveretto gliel'hanno fatto fare. E dire che questa cosa di farsi spedire per posta in realtà non è neanche la prima volta, perché è successo un sacco di volte nel corso della storia. Ad esempio nel periodo delle suffragette, siamo a Londra all'inizio del Novecento, delle persone, delle donne che volevano protestare contro il governo si facevano impacchettare e spedire per posta alla sede del governo. Nessuno ha mai aperto questi, ha mai accettato queste spedizioni, però comunque all'epoca serviva per protestare contro un'arma di protesta, insomma, per protestare contro e a favore dei diritti delle donne. Comunque, ragazzi, la fine della fiera è sempre la stessa. Meglio un viaggio in macchina che farsi spedire per posta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Si parlava di viaggi, viaggi aerei dentro delle scatole, ma fortunatamente noi possiamo viaggiare fermi e comodamente seduti al nostro posto con la storia della musica italiana. Ritorniamo negli anni 70 con Mina.

capolavoro della musica italiana degli anni Ottanta, Ti sento, e i Mattia Bazar, ma non solo questo, tutto l'album che conteneva questa canzone, e mi pare che fosse Tango, vero? Maestro Cappellato, giusto? Un album bellissimo, da avere a casa, di quelli da avere a casa. In vinile, possibilmente, in vinile. Beh, si parlava poco fa di viaggi e di questo signore americano, australiano, che s'era fatto spedire dentro una cassa. Stavo cercando di capire dove è stata l'origine dell'idea, perché non è facile da rintracciare. Ce n'è una che arriva addirittura ai periodi dello schiavismo americano, ma stiamo parlando di veramente tanti anni fa. Ma io mi vorrei collegare invece con quello che può generare, ad esempio, un vuoto normativo. America, Stati Uniti, primi del Novecento, 1914, c'è una bambina che si chiama May che vuole andare a trovare la nonna, però i genitori non la possono accompagnare. Sono circa 70 miglia da casa, quindi comunque il viaggio è importante, una bambina da sola non lo potrebbe fare. Il biglietto del treno però costa troppo, $1.50. Cosa possiamo fare? Idea geniale, la spediamo per posta. E la fanno veramente. Le attaccano sul cappotto circa 50 centesimi di francobolli, la affidano, la mettono in mano così, come se fosse un pacco veramente, al postino, e il postino se la porta per i restanti 70 miglia fino a casa della nonna. Tutto è andato benissimo, se non che la storia è diventata virale, come diremmo oggi, è diventata popolare, ha fatto un po' di scalpore sui giornali americani, che hanno cercato poi di metterci una pezza. Ecco, però la pezza, come al solito, arriva troppo tardi. Ne parliamo insieme tra poco, prima un'altra bellissima canzone. Questa invece è di Pino Daniele, torniamo negli anni 90 con Amore senza fine su Latte e Miele.

0: Vino Daniele e Amore senza fine su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di questa storia pazze che arrivano nei primi del Novecento, dove questa famiglia, per soddisfare la voglia della figlia di andare a visitare la nonna, decidono un po' a caso estremo di spedirla per posta. Però avevano anche tutte le ragioni del mondo, cioè non hanno infranto nessuna legge, perché la legge non c'era. Non c'era una legge che vietasse di utilizzare le poste per trasferimenti di persone. Non era vietato spedire la gente per posta, quindi ho detto vabbè, perché non farlo? E infatti poi non è stata neanche l'unica, perché poi sono arrivati altri casi. Ad esempio, neanche un mese dopo, un altro postino ha trasportato un neonato di 6 kg per 12 miglia. Non male. Un anno dopo, una signora della Florida ha spedito la figlia di 6 anni in Virginia, sempre mezzo posta. Poi è arrivata la legge, hanno detto ragazzi smettiamola, basta, perché più di così non possiamo fare, non mi sembra il caso di continuare a spedire bambini per posta. E c'è tutta una serie, mi ricordavo, mi è venuta in mente questa storia perché un giorno scrollando su Instagram vedevo le foto dei postini con i bambini sotto braccio infilati nella busta delle lettere. Quindi, insomma, era una cosa che si usava parecchio. Fortunatamente si è smesso, tant'è però che questa bambina, la bambina May, ha avuto anche un soprannome, cioè Mailing May, May delle poste, e ha ispirato anche un libro per bambini, alla fine. Forse il libro per bambini, quello per posta, però lo possiamo prendere.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Spot.
9: Nuova Sigil Auto presenta.
10: Mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente sto con te.
11: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
12: Torni sempre al tuo paese.
9: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Ci sono tanti suoni in questa canzone di Cesare Cremonini che si chiama Poetica, che arrivano, parlavamo anche fuori onda con il maestro Cappellato, tanti riferimenti soprattutto al rock britannico degli anni 60 e 70. Parliamo di sport però con il 3 su 3. Iniziamo dal calcio con l'allenatore catalano, spagnolo, Pep Guardiola, che ha definitivamente rifiutato, si dice per motivi personali, l'offerta avanzata per diventare il nuovo CT della nazionale italiana, si dice perché voglia passare più tempo con la propria famiglia. Dopo il fallimento della gestione Gattuso, il piano B rimane Andrea Pirlo. Passiamo al tennis con l'ATP 250 di Estoril, dove Luciano Darderi, testa di serie numero 2 del tabellone, ha fatto una bella passeggiata contro lo spagnolo Pedro Martinez, a cui ha concesso appena un game nei due set giocati. Si è qualificato così ai quarti di finale, dove affronterà il portoghese Jaime Faria. La Formula 1, con una indiscrezione degli ultimi minuti, potrebbe rientrare già quest'anno l'iconico circuito di Sepang e la Malesia, escluso dall'ultimo Gran Premio, insomma dall'ultimo anno. Potrebbe essere sede proprio di un Gran Premio già quest'anno. L'idea sarebbe quella di reintrodurlo al posto del Bahrain, già posticipato da inizio a fine stagione e ora a rischio cancellazione definitiva a causa del protrarsi del conflitto in cui si trovano coinvolti Stati Uniti e Iran. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

già finita un'ora di oggi delle nostre due classiche solite, ma vi avviso, settimana prossima un po' qualcosa inizia a cambiare, perché staremo insieme per 3 ore dalle 14 alle 17 e per essere sempre aggiornatissimi sul nostro palinsesto vi invitiamo ad andare sul sito lattemiele.com.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, in questo venerdì pomeriggio insieme. Ciao a tutti, benvenuti ancora una volta, io sono Doug, vi saluta anche il maestro cappellato in regia. Maestro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio!
0: Eccolo là, pronti per l'ultima oretta di oggi. Poi, già ve lo dico, ci sentiamo anche domani, mi raccomando, dalle 13 alle 16, e invece settimana prossima aggiungiamo un'ora e facciamo dalle 14 alle 17, così non ci manchiamo, facciamo perdere nulla, ma proprio nulla, prima parte di pomeriggio, come ormai da sempre la passiamo insieme, è il mio orario, io sono sempre qua con voi giusto dopo pranzo, quell'orario lì. Va bene, allora 335 787 1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Vi faccio però una domanda ancora una volta: pensate a una attività manuale che vi, solito, vi tranquillizza e vi calma, ok? Quella, proprio quel senso di manualità che un po' manda il cervello in stand-by e le mani lavorano da sole. Avete presente un po' quel, insomma, quella sensazione lì? Pensateci, perché ne parliamo tra poco.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
12: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Oscari tu.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele in questo pomeriggio. Ci avete pensato allora a qual è quell'attività manuale che solitamente vi un po' riappacifica col mondo, vi fa pensare a tutt'altro, lascia i problemi fuori e dentro c'è la calma? Per me è la cucina. Di solito quando sono nervoso mi metto lì e cucino e faccio pranzi per tutta la settimana. Non ci penso più, così almeno sono a posto. E via. E non sono l'unico, ovviamente. Tra l'altro questa cosa è anche conclamata e studiata dagli scienziati e dalle ricerche. Sono sempre di più però insomma le attività che possiamo fare. Ce ne sono tantissime, alcune delle quali provengono proprio dal passato. Cioè sono quelle attività che una volta abbiamo definito come superate. Ormai c'è il moderno, c'è il digitale, e invece no, rieccole che ritornano. E ritornano anche nei corsi universitari. Le università si stanno un po' organizzando anche da questo punto di vista, perché hanno scoperto, ma non è una novità, è sempre stato così, solo che adesso c'è un po' più di attenzione, che oltre il 40% degli studenti universitari mostra sintomi di ansia rilevanti, clinicamente rilevanti, e la risposta non è più il solo supporto psicologico, che comunque fa grandi miracoli, ma anche delle attività manuali che sono state inserite proprio all'interno degli atenei per aiutare gli studenti a sentirsi un po' meglio. Ne parliamo insieme tra pochissimo, intanto ritroviamo il disco Latte Miele di questa settimana, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, disco latte e miele di questa settimana, ultimo giro come disco latte e miele, quindi già questa sera alle 19 ci sarà il disco del weekend. E si parlava di queste attività manuali che gli atenei italiani stanno iniziando a inserire tra le proposte e le offerte per gli studenti per aiutarli a ritrovare un po' quella pace che spesso all'università si perde, perché sei una nuova esperienza, magari devi anche lavorare, devi studiare, portare a casa comunque dei risultati e dei bei voti, e lì l'ansia si fa sentire. Sono tantissime le università italiane che stanno proponendo qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso rispetto alle solite cose. Ad esempio, l'Università della Calabria offre corsi di yoga e di mindfulness. L'Università di Palermo offre corsi di vela. Bellissimo, quasi quasi, ma mi riscrivo all'università solo per questo. E l'Università di Bari, ad esempio, offre dei corsi di tango. Poi c'è il trekking per l'Università di Trento. L'Università di Milano Bicocca invece ha inserito corsi di uncinetto. Ogni ateneo sta trovando il suo antidoto personale per gli studenti e per queste situazioni di ansia. Ed è, tra l'altro, a proposito dell'uncinetto citato poco fa, non è neanche una novità neanche questa, perché è studiato da diverso tempo che proprio fare a maglia l'uncinetto, punto e croce, quello che volete, abbassa il cortisolo e migliora la concentrazione e la memoria, correggendo anche un po' quella postura tutta ingobbita da smartphone, no? Quindi aiuta anche da quel punto di vista lì. Quindi secondo me tra un annetto, un paio d'anni, probabilmente gli studenti inizieranno a fare anche le copertine delle loro tesi di laurea al punto croce e diventeranno un bel bijou.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Spot.
6: In collegamento della redazione regionale, Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio, le notizie dalla Sicilia. In apertura a Trapani, due ufficiali turchi morti per asfissia su una imbarcazione, nave sotto sequestro in porto, si trova ormeggiata al molo Ronciglio a Trapani. La nave mercantile Amisos, battente bandiera maltese, l'imbarcazione è stata trasferita nello scalo trapanese dopo la morte di due ufficiali dell'equipaggio, entrambi di nazionalità turca. L'unità navale a disposizione della procura della capitaneria di porto al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia potuto avvenire all'interno del cargo mercantile ed individuare eventuali responsabilità. Riprendiamo l'argomento incendi in Sicilia. Sicilia in fiamme. La protezione civile lancia l'allarme dopo la giornata più drammatica dell'emergenza. 6 Canadair e 4 elicotteri in azione sui fronti più gravi. Dalla protezione civile dicono non è più solo lotta agli incendi, serve una risposta di ordine pubblico. L'apice degli eventi è stata la giornata del 22 luglio con 350 eventi incendiari, di cui 10 maggiori per i quali è stato necessario l'intervento aereo. E adesso una buona notizia giunge in redazione, ce ne siamo occupati nelle passate edizioni, parliamo del convitto IMSS di Caltagirone. Salvati i posti di lavoro e garantita la continuità dei servizi, attività temporaneamente trasferite a Villa Sturzo in attesa dei lavori. Lo ha reso noto l'eurodeputato di Forza Italia PPE Marco Falcone a margine del tavolo svoltosi a Roma con la direttrice generale dell'IMSS Valeria Wittenberger ed il componente del CDA Tonino Di Matteo. L'incontro a cui preso parte anche il gestore dei servizi Paolo Ragusa era stato fortemente voluto da Falcone per fare piena chiarezza sulla ventilata dismissione del presidio e ottenere garanzie concrete dai vertici nazionali dell'ente previdenziale. Il Consiglio di Stato annulla la multa dell'antitrust alla Caronten Tourist, ribaltando la sentenza del TAR del Lazio del settembre scorso. La multa ammontava oltre 3,7 milioni di euro inflitta dall'antitrust a fine marzo 2022 alla società Caronten Tourist, accusata di abuso di posizione dominante per aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi per il traghettamento dei passeggeri con auto al seguito sullo stretto di Messina. Voltiamo pagina, scontro tra moto e scooter, 17enne morto e 3 giovani feriti, impatto frontale a Triscina nel Trapanese. Armi, droghe, pizzo, Verga non parla e gli inquirenti cercano i pupari della cosca. Il boss emergente trasferito nel carcere di Oristano. In Sardegna, casa circondariale Soro, dove sarà detenuto in regime di isolamento. Salutare Verga, difeso dall'avvocato Buonanno, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. 4 cagnolini morti nel Trapanese, presentata denuncia alla procura. L'attivista Rizzi chiede di fare luce anche sul mancato intervento della polizia locale. Sulla vicenda l'attivista ha annunciato il deposito di una denuncia ai carabinieri di Trapani per chiedere accertamenti sulle cause della morte degli animali e sulle eventuali responsabilità. Strage di Casteldaccia, rappresentante legale e ditta imputato chiede di patteggiare. La procura di Termini Imerese ha dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento a una pena di 4 anni avanzata da Niccolò Di Salvo, legale rappresentante della Quadrifoglio Group, società che stava eseguendo i lavori alla condotta fognaria di Casteldaccia, dove morirono intossicati 5 operai e altri 2 rimasero gravemente feriti. Nel procedimento, oltre Di Salvo, sono imputate 5 persone che saranno giudicate con il rito ordinario che rispondono di omicidio colposo plurimo, visto che le vittime furono uccise da gas tossici mentre erano impegnati nello spurgo di una vasca fognaria dell'AMAP, l'azienda acquedotto del comune di Palermo che gestisce impianti idrici anche in vari comuni della provincia. Concludiamo il nostro GR con gli eventi in Sicilia. Focus su Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, e SUC, che apre con la mostra diffusa di Stella Laurenzi, allestimento firmato da Busi Studio. La mostra si intitola Castelli di Fieno e Marmellate di Melagrana. L'esposizione si sviluppa in 3 installazioni dentro gli spazi del luogo e resterà visitabile a Marina di Ragusa fino a lunedì 31 agosto. La serata inaugurale questa sera si chiuderà con il DJ set di Guy Barone dentro un programma che tiene insieme immagine, spazio e musica. Ed è tutto per questa edizione. di venerdì 24 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione e buona estate.
7: Tra le tante attività manuali che uno può fare nel corso di una giornata, ce n'è tantissime, una di queste potrebbe essere proprio quella di ascoltare un bel vinile d'annata. Questo torna nel 1968.

0: Edoardo Bennato e Viva la Mamma, a cui facciamo gli auguri di compleanno, cioè io personalmente, con un giorno di ritardo, perché proprio ieri compiva 80 anni, il capitanuncino del rock italiano. Torniamo su Radio Latte Miele, ben ritrovati. Parlavamo di attività manuali che ci aiutano a trovare la calma, a rilassarci, come quelle proposte ad esempio da tante università italiane, con il grande classico del punto croce, dell'uncinetto, il grande classico quello, poi c'è la ceramica, possiamo metterci dentro tutto quanto, tutta una serie di categoria grande di attività manuali che aiutano comunque a insomma mollare lo scroll, mollare i telefoni, lasciarli fuori dal nostro raggio d'azione e finalmente concentrarci su qualcosa che possiamo toccare. Ecco, proprio questo ritorno all'analogico lo stiamo notando un po' tutti nel corso degli ultimi anni. Una cosa su tutti possiamo scegliere, ad esempio, è il ritorno del vinile, no? Sono anni che se ne parla, è da diverso tempo che le vendite di vinili e di LP, insomma tutto quello che va messo dentro un giradischi, è in fortissimo aumento per tanti motivi. Uno su tutti, intanto, la gestualità e la possibilità di toccare con oggetto proprio con le mani vostre, un bel oggettino come quel bel disco, sono sempre bellissimi da toccare, e poterli mettere la puntina, aspettare che arrivi il momento giusto, mo che gira tutto quanto, io voglio sentire la 4, no, ti devi sentire anche la 1, la 2, la 3, mica puoi andartela a cercare. Quindi c'è tutta questa ritualità, dover cambiare, girare il disco per passare al lato B, insomma tutto questo è un rito che lo streaming ci ha tolto e quindi ce lo siamo un po' andati a riprendere. Però ce ne sono tantissimi di altri, di ritualità, gestualità che abbiamo perso per colpa del digitale, della tecnologia, che stiamo cercando di recuperare. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere, come dicevamo, proprio la musica. E andiamo avanti con un'altra bellissima canzone, reinterpretata in questo caso da Fiorella Mannoia. È Sally su Latte Miele.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia è la sua versione live di Sally, scritta da Vasco Rossi, ma questo forse non ve lo dovevo dire. Comunque, si parlava di grandi oggetti, cose, manuali che stiamo riscoprendo, e che questa cosa ci piace tantissimo, perché questo ritorno a poter toccare gli oggetti, aspettare, anche semplicemente, non lo so, che arrivi la tua canzone preferita dentro un album, un disco, un bel vinile, ecco, questa cosa la stiamo riscoprendo, e la stiamo riscoprendo anche, devo dirlo, grazie alle generazioni più giovani, che sono proprio quelle che stanno chiedendo più lentezza, più tranquillità e la possibilità di scegliere cosa voler fare. Parlavamo della musica, ma un altro grande ritorno è il ritorno della fotografia analogica, o anche con gli usa e getta. Sono sempre di più i ragazzi che stanno scoprendo questo metodo antico, tradizionale, che va totalmente in controtendenza rispetto però alla fotografia digitale moderna, no? Oggi tutti abbiamo uno smartphone, possiamo fare un miliardo di fotografie, tutto quello che vogliamo, e poi tenerle lì rinchiuse dentro la memoria del telefono, e poi quando cambiamo il telefono, addio fotografie. Però comunque in tanti stanno ricercando questa lentezza, questa manualità e questa maggiore attenzione, quindi un meno ma meglio, invece di come purtroppo ci siamo abituati nel corso degli ultimi anni a tanto e a volte anche di scarsa qualità.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La pressione tornata ad aumentare garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Nuova Sicil Auto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sicil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Blanco bruciasse il cielo su Radio Latte Miele, e anche Blanco è tra i papabili. Si sa, ogni tot esce una lista di possibili cast stellare Sanremo, ecco chi ci sarà, chi vuole Stefano Evento. C'è anche Blanco, insomma, come se, vabbè, ma ci sono dei nomi che mettono sempre dentro, perché poi sono quei nomi che ti fanno aprire l'articolo online, no? Comunque si parla sempre più spesso di Sanremo, penso che già Stefano De Martino in questi giorni stia ascoltando molte canzoni, sta facendo anche dello scouting, però comunque ci sono dei nomi noti, importanti, che si sa che portano ascolti e portano vendite discografiche. Tra queste c'è proprio Blanco, c'è Mahmood, c'è Elodie, c'è Emma, insomma ci sono quei 3, 4, 5 nomi un po' soliti, volendo, però che comunque fanno sempre e portano sempre grandi ascolti sia televisivi che musicali. Un altro tra i possibili big potrebbe essere addirittura il debutto in gara con un brano inedito di Cristina D'Avena. Ah, sarebbe bellissimo, posso dire, una bella novità per il Sanremo del 2027. Comunque chiaramente è molto presto, mancano diversi mesi all'annuncio del cast ufficiale, però una Cristina D'Avena in gara a Sanremo 2027 la vorrei proprio vedere.

0: 17 in punto.
1: Qua fuori c'è un capannello di persone che protestano.
2: Campanello?
1: Campanello di persone.
2: Un cappottone.
1: Perché protestano per che oggi è la vostra ultima puntata per questa stagione.
2: Sì!
1: Protestate. La gente protesta.
2: Protestate, non ci fermerete. C'ho il lettino pronto prenotato.
3: No, andiamo. Non diciamo sciocchezze.
1: Tu col lettino.
2: Io ormai
3: quando
2: il lettino.
3: Quando hai mai pagato il lettino?
2: Ma no, vado al lido di un mio amico.
3: Ah, certo.
2: Io ho il lettino ormai dopo una certa età. Voglio ombrellone e lettino.
1: Anch'io, certo, assolutamente.
2: Prima, ah poi... sì, devo fare la lucertola, prendere il sole. Col cavolo.
3: Ha lettino... fatto il gesto dell'ombrello, anzi dell'ombrellone.
1: Ma lettino o sdraiato per terra da giovane?
3: Ma va
2: per terra.
3: No,
2: per
3: io terra. Lettino.
2: Ah, materassino in mare.
3: No.
2: Come un nostro ex collega che si legava alla boa. Cioè? Sul materassino per prendere il sole.
3: Ah.
2: Si legava alla boa in modo che il materassino non andasse.
1: Poi passava la guardia di finanza e gli faceva la multa
3: per eccesso di
1: sosta abusiva.
2: Parcheggio c'erano le strisce blu.
1: Esatto. Vabbè,
3: era tutto blu.
1: Sosta vietata.
3: Va bene. Comunque oggi si gioca il Cruciverbone per l'ultima volta.
1: Ultimo giorno di Cruciverbone.
3: Sì. Ho sentito un
2: gabbiano.
1: E attenzione perché. Allora, leggo la 14 orizzontale.
2: Un po' più veloce perché c'ho il treno da prendere.
1: Ma smettila.
3: Siamo tre ore insieme. Mi è mutato, scusami, ti rendi conto?
1: Si gustano con il prosciutto.
3: No, vabbè.
2: No, l'abbiamo già fatto, scusami.
3: Ma che cosa?
1: Ma non c'è scritto.
3: Ma porca miseria.
2: Non l'ho l'abbiamo già fatto.
1: Vabbè, allora devo cercarne un altro.
3: Vai.
1: Vaschi, racconta una barzelletta delle tue, dai.
3: Ma il gatto parla. E il gatto, non è vero, miau.
1: Allora ce l'ho okay. Questa qua 25 orizzontale.
3: Ti stai smascellando tu, scusa. Perché con
2: non so se ridere
3: o smascellare.
2: Questo
1: è il cambio più confuso che abbia mai fatto.
2: Dai, allora 25 orizzontale.
1: L'ho perso.
3: Dai.
1: Allora, silenzio. 25 orizzontale. Si fa per allungare la vacanza.
3: Ho avuto una paura. Avuto una grandissima paura.
1: Un meschino.
3: Quante lettere sono, Giovanni?
1: 5.
2: Si fa per allungare una vacanza. 335-787-1910. Doug, andiamo ad allungare le nostre vacanze.
1: Bravi, voi allungate.
3: Ciao,
1: io invece
3: Doug.
1: Torno domani, sabato pomeriggio.
2: Pure
3: no,
2: sabato.
3: Sacano di

0: Bossa nostra, Gaia su Radio Latte Viele. Buon venerdì, è il 24 luglio. State ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20.
1: Simo in ferie!
0: Evviva! Le nostre ultime tre ore della stagione estiva, poi forse ci sentiremo a settembre.
1: Sì, per quanto mi riguarda ci risentiamo il 17 agosto, che sarà un lunedì, faremo due settimane da soli, giocheremo ovviamente al Cruciverbone.
0: Io non te lo lascio il Cruciverbone.
1: Te ne compro un altro, che me frega, i soldi
0: ma
1: ce l'ho.
0: Ma il mio è più bello.
1: No, è di settimane scorse.
0: Delle settimane scorse, sì, è del sì. 18 giugno.
1: Capirai, sono passati.
0: Quando abbiamo cominciato a giocare con il Cruciverbone quest'anno.
1: Ne comprerò uno io, magari che non completo in questi giorni. Anzi, no, non vi dico la data, perché sennò poi le persone che fanno vanno a comprare il Cruciverbone di quella stessa data, così sanno già tutto.
0: Vabbè, l'abbiamo detto alla fine, ragazzi. Ormai infatti, questo Cruciverbone è vintage, lo troverete nei siti di seconda mano.
1: Second hand.
0: Radio Latte Miele Cruciverbone 335 787 1910. Tra pochissimo giochiamo insieme.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
9: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
10: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare

0: L'azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
1: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
0: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
2: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele. Dai che è venerdì, dai che giochiamo insieme.
1: Parole. Crociate.
2: Non so, mi sembrava molto da fare, tipo i crociati.
0: Ci sta
2: no?
0: a provare?
2: Crociate. No, in realtà era un po' più tipo...
0: Ci sta a provare?
2: No, era proprio tipo Odissea.
0: Perché se ne andiamo in vacanza, quindi sei già pronto a cuccare in questa estate 2026?
2: Io non faccio queste cose mai, in nessuna situazione, neanche nel 2000 facevo. Anche se... perché avevo 7 anni e sarebbe stato illegale.
0: Ma già la prima fidanzatina io ce l'avevo a 7 anni.
2: Vabbè, fidanzatina...
0: Amore come al solito non corrisposto.
2: Vabbè sì, ma la prima fidanzatina l'ho avuta a 31 anni forse, neanche. Quanti anni ho ora? 33, ok, quindi 30.
0: Se doveste incontrare nelle spiagge pugliesi un ragazzo che fa crossfit e ha il costume a mutandina, è il nostro Vaschi.
2: Io non ho mai avuto un costume a mutandina.
0: Non ho mai portato il costume dietro.
2: Non ho mai portato il costume. Io vado solo in spiagge nudiste, ma dove non sono consenzienti gli altri nudisti. Quindi in realtà vado in giro nudo. No, sto scherzando ovviamente.
0: Fermati qui.
2: Non fatelo.
0: Allora,
2: don't try this at home.
0: Cruci verbone. Oggi stiamo giocando con il 25 orizzontale. È molto a tema vacanze perché si fa per allungare la vacanza.
2: Numero di lettere 5 lettere si fa per allungare le vacanze. 335 787 1910.
0: Forza, fatevi sotto, magari anche di buon auspicio. Se lo indovinate magari lo fate.
2: O magari allungherete le vostre ferie. Però non ditelo al capo che si arrabbia. Angeli.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Latte Miele, questo venerdì 24 luglio.
1: Sì, bravissimo, sei molto bravo a guardare il calendario e a leggere a voce alta.
0: Vabbè, ma poi quando si arriva a questo giorno della settimana, che per noi coincide anche con l'ultimo giorno prima delle vacanze
1: estive.
0: Notte stile.
1: Prima delle ferie, poteva fare una canzone così, Venditti?
0: Di polizia.
1: Esatto, no, ma polizia la matematica no. Non sarà mai il
0: notte
1: mio mestiere.
0: Notte di pulizia, perché pulizia. Tu prima delle ferie parti, cioè prima di partire per le ferie fai le pulizie a casa.
1: Sì, ti lavi i denti, le ascelle.
0: Pulisci
1: i denti della casa, le ascelle della casa, ovviamente.
0: Allora, stiamo parlando di vacanze, non sì. solo perché si gioca con i cruciverboni, ma perché oggi è a tema ferie.
1: Sì, si serve per allungare le vacanze, sono 5 lettere.
0: Sì, si fa per allungare le vacanze.
1: Si fa per allungare le vacanze.
0: 5 lettere.
1: Serve anche per allungare le vacanze, per allungare il brodo.
0: Il brodo non c'entra niente.
1: Poi con questo caldo.
0: Ti ricordo che in Puglia, tu vai in Puglia, sì. potresti incontrare dei piatti molto caldi, tipo il brodo. Però non vai in zona mia zia.
1: Ma
0: mia
1: perché
0: zia
1: dovrei mangiare il brodo?
0: Mia zia cucina, per esempio, il riso coi piselli anche ad agosto.
1: Vabbè, ma perché lei c'ha freddo?
0: Non penso.
1: No, ok.
0: Si fa per allungare la vacanza, una parola di 5 lettere, fatecela sapere al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: Un bel messaggio di testo dove ci dite anche chi siete e da dove ci state ascoltando.
0: Di testo, un bel vocale, porco Dio.
1: Ho detto di testo?

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Spot.
11: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi.

0: Nuova puntata di Isola Viva, appuntamento dedicato agli eventi in Sicilia, arte, cultura, cinema, spettacolo con Filippo Virzì in esclusiva su Radio Latte e Miele. Questo è il weekend che va dal 24 al 26 luglio, venerdì, sabato e domenica, start ore 17.30. Apriamo con il profumo del pesce cucinato dal vivo, le sfilate popolari, la musica leggera e il cabaret. Porto Empedocle prepara 4 giorni di festa con la Sagra del Pesce, in programma da giovedì 23 luglio a domenica 25 luglio. La manifestazione si svolge nel cuore della città marinara agrigentina e tiene insieme gastronomia, spettacolo e tradizione con ingresso gratuito per tutte le serate. Ricordate, Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Procede il nostro viaggio in Sicilia dal 24 al 26 luglio a Gioiosa Marea in provincia di Messina, 3 giorni con i profumi del territorio. Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio il centro tirrenico messinese ospita la 13ª edizione di Gioiosa Gustosa, rassegna enogastronomica che trasforma le vie del borgo in un percorso del gusto tra stand, degustazioni e incontri dedicati alle eccellenze siciliane. Il cuore della manifestazione è nella materia viva del cibo, presidi slow food, vini e oli del territorio, specialità dei Nebrodi, dolci messinesi, birre artigianali, pane tradizionale, miele, confetture, filiere agroalimentari locali. Accanto agli assaggi, il programma annuncia musica dal vivo, intrattenimento e momenti di approfondimento legati alla cucina e alla produzione isolana. Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dal 24 al 26 luglio. Isola Viva adesso vi presenta l'ospite della settimana, special guest con The Dreamers, i sognatori. Abbiamo Giulia Fedorenko e Alessandro Magnisi con il loro ultimo singolo Solo Tu. Loro sono i Dreamers, i sognatori. Bentrovati ai nostri microfoni.
1: Ciao a tutti,
2: siamo i The Dreamers.
1: Vi presentiamo il nostro nuovo singolo Solo Tu. È un singolo diverso totalmente dai primi due. Il testo è pieno di romanticismo, descrive un amore estivo caratterizzato da bellissimi tramonti ed onde che si infrangono sulla spiaggia.
2: A livello di sound, stavolta abbiamo dato un'impronta diversa e più classica, in un mondo musicale caratterizzato da chitarre classiche e spagnole. Anche stavolta ho creato le linee melodiche, mentre Alessandro si è occupato delle produzioni.
1: Giulia si è superata, realizzando una produzione vocale coinvolgente.
2: Restate sintonizzati, perché prima della fine dell'estate ci sarà un'altra sorpresa!

0: Rieccoci in studio dopo aver ascoltato i nostri ospiti The Dreamers, i sognatori, con il loro nuovo singolo. Procediamo con gli eventi in Sicilia con Isola Viva in FM dalle nostre frequenze geolocalizzate di Radio Latte e Miele nell'isola, nella purezza del suono digitale in DAB e streaming in tutto il mondo, oppure in mobilità scaricando l'app gratuita. Adesso atterriamo su Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, dove la console di un noto network nazionale che si occupa di musica dance, M2O, sbarca sul mare del Trapanese con una serata a ingresso gratuito che mette insieme tre nomi ben riconoscibili della radio e del clubbing italiano. Il porto nuovo di Castellammare del Golfo ospiterà al Locked Music Festival, appuntamento aperto al pubblico con Albertino, Mario Fargetta e Francesco Sortino. L'accesso è gratuito ma non libero, serve la registrazione su ticket SMS e l'ingresso sarà consentito fino a esaurimento della capienza massima. Ancora appuntamenti in Sicilia, a Patti in provincia di Messina, al Teatro Greco di Tindari, le parole di Salvatore Quasimodo, uno degli appuntamenti più particolari dell'estate messinese. Domenica 26 luglio alle ore 21:30 il Tindari Festival presenta Quasimodale al Teatro Greco di Tindari nel territorio di Patti. Scena ci sarà Rosalba Lazzarotto Quartet, protagonista di un progetto che nasce come omaggio alle radici siciliane del poeta, che intreccia lirica, musica dal vivo e memoria letteraria. L'ingresso è gratuito. Concludiamo sempre questo grande weekend di Latte e Miele e di Isola Viva con Taormina al Teatro Antico alle ore 21, la chiusura del Taormina Jazz Festival 2026, che ha il timbro di una delle voci più riconoscibili del jazz contemporaneo. Il Teatro Antico ospiterà Cecile McLaurin-Salvin per il concerto conclusivo della 13ª edizione. È l'unico appuntamento a pagamento del festival e parte dell'incasso sarà destinata al Centro TMA 3.0 di Siracusa. Ed era l'ultimo appuntamento che vi abbiamo segnalato nel corso di Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi per questo weekend che va dal 24 al 26 luglio, da venerdì a domenica alle ore 17:30, tutti gli appuntamenti dedicati all'arte, alla cultura, al cinema, allo spettacolo e agli eventi in genere, chi ne ha più ne metta. A cura di Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'ascolto, augurandovi una fantastica estate. A risentirci alla prossima puntata di Isola Viva, dalla vostra Radio Latte e Miele.
1: Isola Viva. I partner di questo programma sono
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
7: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. Al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
11: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
12: 25 orizzontale, si fa per allungare la vacanza.
13: Un bel messaggio vocale o di testo al 335-787-1910 con una risposta banalmente.
12: La risposta deve avere 5 lettere, però ricordati.
13: Non una di più, non una di meno.

0: Mango dal 1987, bella d'estate, bella l'estate, ma non bella quando poi Grandine ti spacca la carrozzeria.
1: No, esatto, esatto. Ormai diventa, non dico un'abitudine, trovarsi queste grandinate d'estate, perché non voglio gufare nessuno, però è una triste realtà.
0: È una triste realtà soprattutto nel Cesenatico, perché lì lo sanno bene, visto che ogni settimana c'è un alert sulla possibilità di vedere Grandine grossa quanto palline da golf.
1: Dimmi di più, perché so già dove vuoi arrivare. Ho visto
0: foto. C'è un automobilista che ha trovato un modo un po' moderno.
1: Un automobilista, una persona che ha deciso di coprire l'auto.
0: Ecco, per evitare i danni alla sua Mercedes, ha preso, anzi ha comprato dei materassini gonfiabili da spiaggia e li ha messi una accanto all'altro, bloccandoli con una rete elastica, allora, per evitare di avere dei danni.
1: Non so quanto possa essere efficace questa copertura, perché sono dei materassini messi sulla parte sopra della macchina.
0: Guarda, quello lo vedremo tra poco.
1: Ah sì? Perché abbiamo il prima e dopo? Foto?
0: No, non abbiamo il prima e dopo, però abbiamo della scienza che ci viene in aiuto per capire se questa armatura estiva, diciamo, ci possono aiutare. Anche perché la cosa che mi ha fatto molto ridere è che questi oggetti solitamente stanno sopra l'acqua, ma in questo caso starebbero sotto l'acqua ghiacciata.
1: Però sono tutti oggetti che servono per l'estate, in un modo o nell'altro.

0: fa sempre molto ridere che ogni volta che c'è Vasco Rossi Simone inizia a ondeggiare le braccia.
1: Faccio un po' tipo Vasco, mi carica,
0: ti
1: capito?
0: Carica. Vasco Rossi vivere dal 1993 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo signore che per evitare danni da grandine alla sua Mercedes.
1: Tu fai anche il nome.
0: Sì, certo. Eh?
1: Dici anche la marca? Perché sì. Vuoi ricevere una Mercedes in omaggio?
0: Ora, dovessi riceverla, io non ci sputo sopra, né ci lancio la grandine, anche perché non ci sono
1: autolesionista.
0: Non ci sarebbe autolesionista per l'auto. E anche perché se ci fosse...
1: Prossima canzone di Annalisa, dopo esibizionista.
0: Autolesionista. Ho comprato un motard. No,
1: vabbè, andiamo a Cesenatico. Comunque, perché c'è questo proprietario di una macchina che ha deciso di...
0: Ha messo dei materassini attaccati alla carrozzeria. Ci chiedevamo, ma funziona? Cioè, funziona mettere dei materassini?
1: Per evitare i danni della grandine.
0: Parola agli esperti. La risposta è sì.
1: Veramente?
0: Il
1: un rivenditore di materassini ti ha risposto.
0: L'intelligenza artificiale.
1: Ah, vabbè.
0: No, però in realtà è un calcolo, perché ha calcolato che prendendo delle palline di un diametro di 43 mm, che è quello delle palline da golf, che va a 100 km orari verso l'auto, praticamente farebbe in modo che si limiterebbero o azzererebbe i danni avere dei materassini sopra.
1: Ok.
0: Anche non troppo spessi, non troppo gonfiati.
1: Quindi
0: siccome in realtà...
1: siamo molto ascoltati in Emilia Romagna.
0: Ecco, comprate dei materassini.
1: Potrebbe essere, adesso se doveste vedere delle auto con sopra dei materassini.
0: Scriveteci sopra, io ascolto Radio Latte e Miele, perché sarebbero consigli che avete avuto solamente da Simo e Vaschi.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot. Nuova Sigilauto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sigilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: grande Babumba.
1: Canzone che cantava a squarciagola durante i viaggi in macchina con i miei genitori. Zucchero e il grande Babumba dal 2004 su Radio Latte Miele nel momento più aulico della giornata.
2: Prego.
1: Sarebbe bello se tu intanto con un po' di entusiasmo dicessi la parola del giorno. La smetti, per favore? Dai, un po' di attenzione.
2: Ma a me piace questo sottofondo. Vabbè, non mi piace la parola del giorno, ma ecco, il sottofondo sì.
1: La parola del giorno è un sostantivo maschile di 13 lettere ed è flagellamento.
2: Perché flagellamento? Perché abbiamo preso questa brutta parola.
1: Abbiamo parlato delle macchine che vengono percosse dalla grandine,
2: sì?
1: E quindi prendiamo flagellamento, che vuol dire atto di colpire, battere o percuotere con estrema violenza e ripetutamente.
2: Ma potevi prendere, non so, la soluzione.
1: Perché contesto meteorologico, non mi interrompere. È il termine aulico ideale per descrivere l'azione distruttiva di una tempesta, di una grandinata eccezionale o di una tromba d'aria che si abbatte sul territorio.
2: Quindi, se quest'estate dovesse, tocchiamo ferro, di nuovo arrivare una grandinata,
1: oddio, la mia macchina ha subito un flagellamento.
2: Ah, flagellamento.
1: Ecco, vuoi che lo usi in una frase?
2: Se proprio vuoi.
1: Il passaggio dell'ondata di maltempo ieri sera ha causato un violento flagellamento della carrozzeria della mia auto, ridotta a una groviera a causa di chicchi di grandine grossi come arance.
2: Hai detto groviera e mi è venuta fame. Pensa te, il mio cervello, quanto è poco attento.
3: Latte 17:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Ancora buon venerdì!
1: Una squadra di calcetto, sono 5.
0: A proposito di
1: squadra, 6, banco 5.
0: Merck & Cremont.
1: I The Colors sono 3, Serena Brancale vale per 10.
0: In che senso?
1: In maniera positiva, cosa pensavi?
0: Io l'amo.
1: Sì, ma tutti l'amiamo. Perché cosa che hai guardato così male?
0: Non so, suonava un po' male. Serena, vale per 10. Io mi dissocio, Serena.
1: Perché? Ma io ti amo, Serena. Quando l'ho vista in studi qua, la volevo abbracciare tutta, solo
0: mangia,
1: che...
0: Mannaggia, io non l'ho vista.
1: Poi mi ha detto che è il fidanzato pugile.
0: Sì, è pugile. Pugile.
1: Quindi mi sono messo il caschetto e mi sono preparato.
0: Ma tu
1: piangendo.
0: Non fai mica box?
1: Sì.
0: Ho capito perché fai box.
1: Perché per conquistare poi, Serena Brancale,
0: in
1: magari.
0: In futuro vorrai battere il suo attuale ragazzo arrivare un po' come si faceva nel Medioevo.
1: Lei
0: no?
1: Serena, io Felice.
0: Bella questa.
1: No, Felice è il fidanzato che salutiamo.
0: Si chiama Felice?
1: No. Ma no, è Felice il fidanzato di stare con
0: Serena. Ma tu fai le battute, non le capisco.
1: Vabbè.
0: 335 787 1910. Rimanete lì, tra pochissimo la soluzione dei Cruci Verbone.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: Radio Latte Miele, forza che venerdì è il 24 luglio, stiamo giocando per l'ultima volta al Cruciverbone.
1: Non è vero, tornerà anche il 17 agosto.
0: Ma basta, il non, ma non è vero, sai, io non te lo do il Cruciverbone,
1: lo compro,
0: tornerai da solo.
1: Sono 2 euro Simone Rossi.
0: Stiamo giocando oggi con il 25 orizzontale, siccome siamo pronti per andare in vacanza, almeno noi, su Radio Latte Miele. Abbiamo detto, perché non prendere qualcosa di festivo?
1: Ah, tipo una zanzara, guarda lassù. No, scusa, non volevo interrompere, prego, continua avanti.
0: Ecco, la zanzara, tienimela lontana,
1: infatti, ma
0: che già a casa mi fanno il banchetto.
1: Ecco.
0: Si fa per allungare la vacanza, una parola di 5 lettere.
1: Noi abbiamo ricevuto tanti messaggi, molti sono sbagliati, ma è arrivato un bel messaggio vocale.
0: Allora, diciamo che abbiamo provato a chiamare la persona, ma venerdì, quindi tanti dicono, ormai è weekend, oppure in vacanza, io non rispondo.
1: Come si dice? Bisbocciando.
0: Sbocciando e basta.
1: Sì, infatti, ho sbagliato. No, sto facendo bisboccia, ecco come
0: si dice. Ah, bisboccia, mai sentito.
1: Beh, perché tu fai tris 3x2.
0: Ieri, 3x2 è il giovedì sera. Sentiamo la soluzione.
2: Ciao Radio Latte Miele, la parola che mi viene in mente è ponte.
1: Ponte?
2: Lo faccio sempre tutti gli anni il 2 di giugno. Ciao, baci.
0: Ponte, esatto. Si fa per allungare la vacanza, ponte. Ma cos'è che c'erano dei rumori di sottofondo, sbaglio?
1: Sì, sembrava in cucina, anche l'accento un po' pugliese era.
0: No, che pugliese.
1: Come no, scusami.
0: Ma che accento pugliese senti?
2: Senti
0: sotto.
2: La parola che mi viene in mente è ponte. Lo faccio sempre tutti gli anni il 2 di giugno. Ciao, baci.
0: Ciao, ciao.
1: Lo sta costruendo un ponte forse.
0: Ma come fa a farlo tutti gli anni il 2 di giugno?
1: Non lo so.
0: Non cade sempre in una posizione felice per fare il ponte. Magari fosse sempre così.
1: Non lo so, io il 2 giugno ero in diretta, quindi non mi sono neanche posto il problema. Io sono un lavoratore, non come te e i nostri ascoltatori che sono sempre bravissimi col Cruciverbone. Ma

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio La TVL. In questo venerdì 24 luglio abbiamo giocato con un cruciverbone molto vacanziero.
1: Sì, poi in realtà noi quando prendiamo il cruciverbone, come è successo anche l'anno scorso, prendiamo la prima pagina, che è un po' più la più
2: quella
1: semplice,
2: più facile, cioè
1: quella
2: sì,
1: di copertina. Quindi secondo me quando tornerò il 17 potremmo provare a fare qualcosa di più difficile, tipo il Bartesaghi lo
0: quando
1: chiamano.
0: Quando tornerà il 17 puoi fare quello che vuoi.
1: Ora faccio il cruciverbone
0: io
1: impossibile.
0: Torno il 31 agosto, ok?
1: Preciso?
0: Preciso.
1: Come le tasse. No, non mi ci pare pensare che piango.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Chiuso il capitolo Cruci Verbone, tra pochissimo ci spostiamo su una nave da crociera.
4: Non mi piace la nave da crociera.
3: Me la fai piacere.
4: Mi mette ansia.
3: Ma ci poi... sarà un ospite speciale.
4: Chi?
3: Non te lo dico.
4: Perché?
3: Segreto.
4: Tra poco, sì.

0: Gianna Nannini con Latin Lover su Radio Latte Miele questo venerdì 24 luglio. Attenzione amici, attenzione, perché proprio questa sera e domani ci sarà non un Latin Lover ma un grande campione del mondo del tennis.
1: Tu non sei là, non sei in crociera.
0: Vero,
1: no?
0: Vero, è praticamente il mio curriculum, sì. Ma invece stiamo parlando di Jannik Sinner, che sarà disponibile per 2 giorni su una nave da crociera. E per incontrarlo servono
1: un sacco di conoscenza del mondo del tennis.
0: Anche, sì? Ma 750 euro.
1: Non andremo lì.
0: Allora, c'è da specificare che è una collaborazione che fa col gruppo MSC Crociere, sì. E i 750 euro sono di raccolta per una fondazione, quindi
1: la fondazione che ospita Jannik Sinner. Anche perché noi parlavamo qualche mese fa del fatto che molti tennisti, soprattutto i grandi campioni, vanno in resort, in posti bellissimi dove non pagano, però comunque fanno magari 2-3 giorni di palleggiate,
0: tengono delle lezioni magari di tennis.
1: Sì, più che lezioni fanno proprio 2 pallegge, quindi praticamente pagano il loro dazio in questo modo.
0: Beh, in questo modo, qui si parla di una bella fondazione. Comunque sì, i soldi non sono pochi, ma andranno poi in solidarietà. Ma si parla anche di una crociera abbastanza lussuosa, perché per queste 5 notti partono circa 7.000 euro a persona.
1: Vabbè, ma che saranno mai? Cioè, il tuo TFR praticamente.
0: Il mio TFR, sì. Per dirti una cosa in pugliese, perché ogni volta che mettiamo consonanti vicino mi parte il foggiano. Non so come mai.
1: Come la frrr.
0: La frrr.
1: Ecco, non diciamo altre cose costose che poi non ci possiamo permettere. La crociera con Sinner.

0: il tennis.
1: Lasciate stare, troppo costoso.
0: Costa un pochettino, eh sì. Però se avete qualche soldino da spendere, stasera avreste la possibilità di incontrare Sinner sull'Explora 3, questa nave di MSC, in cui ci sarà anche Yannick Sinner oggi e domani, che per poi, partecipare, cioè, a una cena di gala.
1: Che poi MSC sta per molto Sinner Costa. Ci ho pensato un po' prima di dirlo.
0: Potrebbero pensarci quelli della MSC, sì, a fare qualcosa con Sinner, anche a livello di nome.
1: MSC, perché ci metti Sinner in mezzo, funziona sempre. Gli acronimi sono il mio pane quotidiano.
0: I soldi no. In questo caso per le persone che partecipano invece sì, perché non si spende poco. Il contributo per partecipare a una cena con Sinner è di 750 euro a testa.
1: Aspetta, cena o allenamento?
0: Cena,
1: quindi manco talleni.
0: 750 euro la cena per partecipare con Sinner. Poi questi soldi andranno in solidarietà. Se volete allenarvi, non lo farete con Sinner, ma comunque con il suo team, 350 euro.
1: Va bene, dai, metà prezzo.
0: Tutto che va comunque in solidarietà. Sì, tutta questa fondazione, certo, di Yannick Sinner e di MSC.
1: Senti, ma se tu facessi una cena con Sinner, di che parlereste?
0: Non di calcio, perché lui è milanista.
1: Ok, di tennis sei troppo scarso.
0: Di tennis gli chiederei due consigli su come tenere la racchetta, perché mi fanno male i polsi, secondo me la tengo male. Tengo al contrario.
1: Guarda, 700 euro per questa cosa te li regalo io piuttosto.
0: Grazie.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Nelle prossime ore serali notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Con la Pesce di Martino, con Ornella Vanoni, i Toy Boy su Radio Latte e Miele, questo venerdì 24 luglio abbiamo parlato un po' di vacanze, perché noi ci siamo, praticamente siamo con un piede su un treno.
2: Sì, no, io sull'aereo.
1: Tu vai in aereo, io in realtà in macchina, infatti. Quindi il treno è l'unico mezzo, cioè, che ho citato e che non utilizzeremo.
2: Noi lo utilizzerò perché praticamente vado in Puglia, poi mi faccio una settimana abbondante lì, poi dalla Puglia vado a Roma qualche giorno, quindi prendiamo il treno per andarci.
1: Da dove?
2: Da Lecce alla,
1: alla Roma.
2: Alla Roma.
1: Se vuoi anche prolungarti un pochettino col treno, arrivare fino a Londra, so che Mizzica, può essere lunga.
2: Lecce-Londra, stessa L.
1: Potresti provare un nuovo gusto di gelato che sta spopolando.
2: Qual
1: non
2: è?
1: Sappiamo se in maniera positiva o negativa. Quello al dentifricio.
2: Vabbè, dipende, è menta. Cioè, banalmente è menta, gli avranno aggiunto qualcosina. O ti lava i denti quando lo mangi.
1: Non lo so, non penso ci sia.
2: Ti lava anche dentro, se ti senti sporco dentro il gelato al dentifricio ti lava tutto.
1: Se vi è venuta un po' di voglia di andare lì e rompere tutto il locale, oppure... No, sto scherzando.
2: Cioè, tu stai praticamente invitando i teppisti a fare...
1: No, oppure vi è venuta la curiosità di provare questo gelato, dovete andare all'Ice Cream Project, che è una gelateria pop-up. Spiega un po' cosa vuol dire pop-up.
2: Ma spiegamelo tu, non so che vuol dire.
1: Quelle gelaterie mobili, quindi che durano un tot.
2: Il cadozzone, come dicono in Sardegna.
1: Questo sarà presente fino al 17 agosto, quando ritornerai te dalle ferie.
2: Vabbè, faccio un salto a Londra, torno e vi dico com'era, ma avrò un sorriso bellissimo.
1: Splendente.

0: Amici londinesi, o che raggiungerete la capitale del Regno Unito, andate a provare il gelato al dentifricio.
1: Perché stai prendendo a schiaffi il mouse?
0: Perché mi stai innervosendo. Ho visto anche altri gusti: gelato alla salsa di soia fermentata, al dado di manzo con cipolle. Non male.

permetterò più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Samurai Jay con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. È venerdì, è il 24 luglio e state ascoltando l'ultima ora di Simo e Vaschi prima delle vacanze.
1: Sì, prima delle vacanze io andrò via per 3 settimane, invece chi c'ha i sordi veri se ne va via per 6 settimane. Tu 6 settimane sei fuori?
0: Chi?
1: No, tu 5 settimane. Allora fammi vedere.
0: Fai il calcolo.
1: Facciamo
0: io torno
1: il calcolo.
0: 31 agosto
1: 27, 27 luglio la prima settimana, poi c'è il 3, 10, 17, 24,
0: sì,
1: 1,
0: 5,
1: 2, 3, 4, 5 settimane.
0: 5 settimane, ma andrò principalmente nella mia Puglia.
1: Non è la tua
0: regione
1: Puglia.
0: Che amo un po', tipo la Canalis quando aveva fatto
1: la mia Liguria.
0: La mia Liguria
1: più o meno quello l'accento sarda. Vabbè, in realtà l'ha perso da un po', cioè, è come se dicessi la mia Catania quando in realtà ci sono solamente nato. Tu neanche nato sei in Puglia.
0: Vabbè, ci vado ogni estate da quando ho 0 anni.
1: La mia scrocca Puglia.
0: Vado a trovare i parenti, vado a trovare i cugini. Oggi che è negli Stati Uniti festeggiano il giorno dei cugini,
1: World Cousins Day.
0: Bravissimo.
1: Pazzesco.
0: Anzi, National Cousins Day, perché negli Stati Uniti basta.
1: Vabbè, poi sono varie nazioni negli Stati Uniti, quindi sono addirittura
0: Vari stati. La nazione è sempre una. Gli stati sono 50 e qualcosa.
1: 50

0: Iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Senti come strombetta l'irrecuperabile di Triglio Herbal Meta su Radio Latte e Miele, dove abbiamo un altro eroe. Questa volta è l'eroe del weekend.
1: Ma basta, ma che hai fatto? L'abbonamento a Eroi Magazine.
0: Eroi del weekend Magazine, perché questo ne ha fatta veramente grossa e mi fa molto ridere,
1: dai,
0: sinceramente.
1: Cosa ha combinato?
0: Pietre invecchiate ad arte e biglietti da 40 euro per il finto sito archeologico. Praticamente questo tipo è finito in carcere e gestiva un anfiteatro iberico vicino a Vicenza. Cioè, cosa aveva fatto in sostanza?
1: Non ho capito cosa ha fatto.
0: Ha creato un finto anfiteatro con delle pietre normalissime che però ha invecchiato ad arte per renderlo un anfiteatro greco.
1: E dove l'ha creato?
0: Vicino a Vicenza.
1: Nel suo terreno?
0: Aveva un terreno, ha preso tante belle pietre negli anni, le ha messe una a fianco all'altra facendo un anfiteatro, lo faceva visitare per 40 euro a visita.
1: Era Renzo Piano questo, l'ho capito. Ma ha fatto a fare l'anfiteatro?
0: Renzo
1: con le pietre.
0: L'ha fatto per un bel po'.
1: Renzo Veloce, no, infatti. Non è che gli fa la battuta ogni volta su un nome, però,
0: Tu smetti.
1: Rispetta questo, cioè rispetta. Non lo rispettiamo perché ha infranto la legge e ha anche se ne ha approfittato di altre persone che volevano visitare. Però se comunque l'anfiteatro risultava bello, le recensioni com'erano?
0: Le recensioni erano tutte positive, tanto che non l'hanno hanno scoperto per caso, perché un operatore della Guardia di Finanza che ha fatto anche archeologia è andato un po' a vedere questo posto ma come visitatore normale si è reso conto che,
1: quindi tra i visitatori ha avuto uno della Guardia di Finanza,
0: esatto,
1: ha capito che c'era qualcosa che non andava.
0: Quelli che lavorano alla Guardia di Finanza lavorano e basta, nella vita fanno anche altro.
1: No, pensa alla sfortuna di questo di questo tipo. Di questo, non so, architetto mancato.
0: Ah, sì, infatti,
1: progettatore
0: fortissimo, poi, perché cioè se ha colto in fallo, cioè è stato colto in fallo dopo tutti questi anni, perché per 10 anni è durata la
1: 10 anni
0: è durato il sito archeologico.
1: Si è fatto un sacco di soldi.
0: Sì, si farà comunque altri anni, cioè 2 anni e 4 mesi per abuso edilizio e contraffazione di opere d'arte.
1: Devo guardare la foto di questo anfiteatro.
0: Perché?
1: Magari sono curioso, magari ha viaggiato nel tempo, è tornato indietro all'epoca dei romani.
0: Però sai che sforzo portare tutte quelle pietre sulla schiena.

0: C'è settembre su Radio Latte e Miele, 2 settimane, e non stiamo parlando delle settimane che si passerà il signorino in carcere, colui che ha preso un bel po' di pietre e le ha messe una dopo l'altra e praticamente ha creato un sito archeologico finto.
1: Allora, c'è da fare i complimenti a questo signore che per 10 anni ha approfittato di visitatori spacciando il proprio anfiteatro costruito
0: personale.
1: da lui per un anfiteatro romano,
0: che poi sì, per un anfiteatro greco in realtà sarebbe divertente vedere se si potesse utilizzare per fare magari dei concerti, perché sai che c'è la classifica di Latte e Miele 16-18 sabato e domenica, dove io parlo molto dei tour dei vari artisti e loro spesso si vanno a
1: dici che magari qualcuno ha detto possiamo farci un concerto,
0: ma guarda che secondo me
1: anfiteatro.
0: Sì, gli anfiteatri sono comunque le zone dove si fanno i concerti estivi più belli, quindi anche però questo
1: non sono mai stato a un concerto in un anfiteatro. Mi piacerebbe andare quello in Sicilia.
0: A Taormina. Quello in Sicilia ce ne sono un miliardo.
1: Quello teatro antico di Taormina.
0: Ecco, di Taormina. Ci sono stato l'anno scorso.
1: Ma ospitami, no? Una volta.
0: Organizziamo, Simo. Basta organizzarsi.
1: Io non c'ho soldi, però. Ma ingresso gratuito?
0: Penso.
1: Permanenza gratuita a casa dei tuoi?
0: Taormina mi sa che costa anche
1: birra gratuita?
0: Solamente respiro.
1: Viaggio gratuito.
0: E fai tutto tu.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
6: Spot.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Le prevendite sono aperte.
7: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
18: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
19: Acquista i biglietti.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
31: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
32: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
2: Su Radio Latte e Miele abbiamo parlato di questo signorino che vicino a Vicenza ha deciso di creare un anfiteatro finto.
3: Talmente bravo che ha avuto anche per 10 anni dei visitatori.
2: Ma c'è chi ha fatto anche di peggio, infatti tra poco andiamo a Livorno!

0: Su Radio Latte e Miele, l'estate sta finendo. Dal 1985 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo signore che ha creato, lo diciamo per l'ennesima volta, un anfiteatro greco finto, ma in realtà c'è chi ha fatto molto di peggio, ma un po' di anni fa,
1: circa
0: un po' di anni fa, 42 anni fa. Sì, sì.
1: Chi era?
0: È diventata famosa la storica beffa dei fossi di Livorno e delle finte teste di Modigliani.
1: Fossi
0: di Livorno. Cioè, che è successo? Che nell'84 per...
1: Ma no, la sapevo questa cosa.
0: Sì, perché è molto divertente che per celebrare il centenario del pittore Amedeo Modigliani, il comune di Livorno dragò i canali cittadini, che praticamente ha levato l'acqua, no? Come ogni tanto facevano anche a Venezia per pulire i canali.
1: Come faccio io il giovedì sera? Cioè? Levo l'acqua e tengo solo la birra.
0: Tu fai... Non posso dirlo. Comunque, quindi, il comune di Livorno dragò i canali cittadini perché cercavano alcune sculture che si diceva che l'artista Modigliani avesse gettato via, no? Le avesse buttate nei canali. Cos'è successo? Che vennero ritrovate tre teste di pietra di Modigliani. Tanto che c'erano critici d'arte di fama mondiale che
1: arrivati lì a Livorno.
0: Ma che capolavori assoluti, lo dissero in diretta TV.
1: Vai, però arriviamo al punto.
0: Il punto qual è? Che pochi giorni dopo tre studenti universitari hanno rivelato che era uno scherzo, che in realtà erano loro che avevano scolpito le teste in un pomeriggio usando un Black & Decker banale.
1: Cioè, tre ex studenti universitari hanno poi
0: dimostrato che le avevano fatte loro, quindi tutto inutile. Tutto, cioè, in realtà i vari critici,
1: i veramente critici che sono arrivati, hanno detto, infatti, no, incredibile,
0: avrebbero
1: tutto vero.
0: Avrebbero dovuto criticare i critici,
1: se stessi,
0: il gatto che si morde la coda o il Modigliani
1: a testa.

0: Gatto Panceri su Radio Latte Miele dal 1991, e noi in realtà eravamo arrivati prima nel 1984 parlando della storia dei finti modigliani.
1: Ma io pensavo fosse successo adesso.
0: Ma è successo? Ex studenti
1: universitari storica. Confessano che in realtà quelle teste erano, infatti mi sembrava una storia che avevo già sentito.
0: E infatti l'hai detto
1: e
0: anche prima.
1: E me l'hai raccontata così, hai detto spolveriamo un po' di ricordi.
0: Ma no, perché ho parlato.
1: Hai aperto quel cassetto e eri te uno di quei studenti che avevano in realtà buttato queste teste finte?
0: Nell'84 avevo meno 9 anni.
1: Eccolo il colpevole.
0: Sarei nato 9 anni dopo, quindi in realtà non ero neanche presente nella vita. Ma siamo presente oggi su Radio Latte Miele, dove siamo partner di tanti bei concerti.
1: Sì, come il tour dei Di Rotta su Cuba, si chiama Into the Groove Summer 2026.
0: Prossime date, dopo aver passato una bella serata alla Mezzia Terma, ad Arzachena e a Mancia, no? Prossima data nella mia Siricilia, perché Siracusa, in provincia di Siracusa, Brucoli, il 31 luglio, poi 2 agosto a Cortale, in provincia di Cosenza.
1: Sì, sì. Ci scusiamo con gli amici calabresi.
0: Sì,
1: Cosenza. Nel
0: Cosenza.
1: Caso.
0: 4 agosto, poi a Grebbiano Trebiense, PC, che dovrebbe essere.
1: PC?
0: PC, non è il computer. Potrebbe essere Ascoli, no, quello è AP, Ascoli Piceno. PC è Piacenza.
1: Ecco. Dici che è Piacenza?
0: Potrebbe essere Piacenza. Nel qual caso ci scusiamo con tutti. No, è Piacenza.
1: Piacenza, confermato.

0: 78 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Spot. Nuova Sigilauto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sigilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
9: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
10: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
9: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
10: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: con Salvami su Radio Latte Miele questo venerdì 24 luglio, pronti a salutarvi perché noi da domani saremo in vacanza. Se voi partirete, prenderete un aereo, attenzione, perché sono stati pubblicati comportamenti più odiosi in aereo secondo i viaggiatori italiani.
1: Ne ha parlato Doug ieri.
0: Veramente?
1: Sì, ne ha parlato Doug ieri.
0: Tipo, al primo posto cosa c'era?
1: Al primo posto c'era, non mi ricordo sinceramente, però mi ricordo che me l'aveva detto.
0: Primo posto, portare cibi dall'odore intenso e ingombrante.
1: A te dà fastidio?
0: Dipende. Peggio del cibo dell'aereo non ci può essere, per quanto
1: infatti,
0: mi riguarda.
1: No, ma più che altro dipende cosa stai mangiando. A me in treno succede spesso che sento degli odori sgradevoli, ma 9 volte su 10 la gente che, cioè, più che altro, non voglio fare del sessismo, ma sono le donne che si fanno le unghie. Quello fa una bella puzza.
0: Sì, infatti vedevo anche delle pratiche abbastanza,
1: cosa?
0: Non rispettose per le persone che si hanno di fianco. Usare il filo interdentale durante il volo.
1: Ma io non mi è mai successo.
0: Ma neanche a me è mai successo.
1: In bagno vai.
0: Poi fare la manicure.
1: Ecco, quello mi è successo in treno. Che la facevo io. No, non è vero. Che avevo la tipa di dietro che si faceva la manicure.
0: La tipa.
1: La signora, signorina. Così almeno non sei polite in tutti i sensi.
0: Fare stretching o yoga nel corridoio.
1: Che cosa sei?
0: Che spazio c'è? Cioè, yoga, cioè, mi sembra un po' difficile.
1: Yogurt.
0: Forse un po' di stretching, quello sì. E poi camminare scalzi in corridoio è una cosa che dà
1: schifo, dai, ma
0: molto fastidio agli italiani. Ok? Siete formati, siete istruiti, mi raccomando, non inciampate nel corridoio.
1: E mettete ste calze, dai.

0: 19:59.
1: È ufficiale, siamo arrivati alla fine. Andiamo a goderci l'estate.
2: Sì.
1: Un saluto a tutti voi. Ci sentiremo forse a settembre.
2: Forse.
1: Dipende
2: forse.
1: Un po' da,
2: da che era tira.
1: Se il capo ascolta questi ultimi giorni che abbiamo fatto in onda.
2: Ma sì, ma l'avrà ascoltato e sarà contentissimi. Asterisco.
1: Io intanto rifaccio il curriculum in vacanza, va bene?
2: Non dire queste cose che poi ci credo.
1: Ciao, buona estate a tutti da Simone Vaschi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il Toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie e single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche e giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo, qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il Leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è singola ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia, tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento, poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi, gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni Scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio di novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più disteso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni in amore e in famiglia che potresti generare anche tu per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
4: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
3: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
4: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: Latte Miele, Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi.
6: La musica che non si dimentica.
7: 1988.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
6: 1976.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Spot.
7: Nuova Sigil Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 20 e 59.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1970.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
5: E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Latte Miele Rewind.
8: Dagli anni 60 ad oggi.
7: La musica che non si dimentica.
9: 1984.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
5: 1973.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. Oh Maria Salvador, te chiedo mi amor,
1: te tra idrorivoluzione, tra le note di questa canzone. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigilla Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il Toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche e giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo o qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il Leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è singola ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia, tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento, poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi, gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni Scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio di novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più disteso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni, in amore e in famiglia che potresti generare anche tu per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: spot.
1: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
2: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
1: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
2: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante. Ma ti posso portare.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Ti voglio sempre così.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte
1: Miele. E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.